0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Kiss.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: frecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: No vabbè, allora ditelo che volete anche farci iniziare prima. Cioè io ero qua che facevo due chiacchiere con la signora che stava pulendo lo studio. Mi tocca congedarla prima per venire in onda. Però ci fa piacere, buongiorno.
2: Buongiorno, pensa, ci stavo anch'io perché la sentivo che passava l'aspirapolvere anche questa mattina. E ogni volta che sento quell'aspirapolvere mi chiedo: ma abbiamo anche oggi un problema alle cuffie? Cioè è così ormai, no, ancora non mi sono abituata. Vabbè, questo è il bello del lavorare a distanza,
1: sì,
2: sappiamo,
1: ormai è la nostra signora Mari che lei arriva, passa, pulisce. Poi arriviamo noi, diciamo sfrecciati, buongiorno, sono le 6, Radio Freccia, Lau e Juliet, si ricostituisce questa coppia nel weekend, venerdì, sabato e domenica trovate noi, le rubriche, il numero di telefono e le solite cose, da.
2: E le solite cose tra pochissimo, Dandy Warhols, Bohemian Like You.

0: Il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema Khamenei. Teheran però frena. Finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del ministro degli esteri.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni. Accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia Delpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
1: Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates-Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Sequestrati i computer e cellulari della dirigente. Dal Ministero Salvini ribadisce fiducia nella sua collaboratrice.
0: Raffaele Arena, 47 anni, è accusato di aver ucciso il padre a martellate a Cinisello Balsamo, dando poi fuoco al corpo. L'uomo aveva già alle spalle una condanna per omicidio preterintenzionale legata a un'aggressione del 2017. Dopo il fatto è stato ricoverato ed è ora a disposizione della procura di Monza.
1: E ancora la cronaca: è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione Alireza Ruzzari, l'imprenditore iraniano, a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna, l'avvocata Solange Marchignoli. Prima della sentenza l'imputato, rendendo dichiarazioni spontanee in aula, ha negato ogni accusa.
0: Sport: il calcio, si è alzato il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Sul palco per la grande apertura star internazionali, tradizioni e la musica messicana, dall'inno Dai Dai di Shakira, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Andrea Bocelli.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì 12 giugno con tempo ben soleggiato su buona parte della nostra penisola. Fatta eccezione per residua variabilità sulla Calabria a inizio giornata, qualche addensamento sui rilievi alpini centro-orientali dove non escludiamo isolati effetti. Le temperature diurne più elevate al nord sulle regioni tirreniche, anche sulle isole maggiori, più contenute sull'area adriatica e sui settori ionici. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo solo fatto finta di iniziare un po' soft questa mattina perché abbiamo detto dai, è venerdì, il weekend alle porte, gli diamo una sveglia fatta così abbastanza carina, ma poi arriveranno le mazzate, quelle solite di Freccia che vi tirano giù dal letto, neanche foste, non lo so, a fare, sai, il militare che ti dicevano giù dalle brande, sì. Queste cose anche sì. Nei film, un po' la trombetta, ecco, noi siamo abbastanza simili, ma fuori onda abbiamo già iniziato anche con una nostra personalissima rubrica What the Fuck.
1: Ma giusto delicatamente, in maniera proprio leggera, leggera. Comunque anche i nostri sfrecciati già hanno cominciato, perché loro lo sanno ormai che il venerdì è quello, partono già, si prenotano anche loro con i numerini ormai, perché qui c'è la fila, cioè non sei l'unica che prende il numerino, che si mette in fila, in coda ad aspettare di wadafaccare, aspettare proprio il weekend per wadafaccare, qui è pieno.
0: Ma assolutamente sì, e fanno bene, certo. Perché si inizia così sfogandosi, togliendosi dei pensieri, dei sassolini della scarpa, di solito poi sono macigni quelli che mettono le reti di contenimento. Si va avanti più leggeri, quindi poi si affronta l'informazione, l'attualità, che anche lì un po' di rodimenti potrebbe darli, le dediche richieste, poi oggi è venerdì, quindi bello. Grande ritorno delle nostre ospiti, si parla di tecnologia con Elena Tech, si parla di psicologia con la nostra psicologa scortese, e quante cose, non saranno mica troppe.
1: No, vabbè, ma della psicologa scortese non è mai abbastanza, almeno per quanto mi riguarda, ma penso ormai al giorno d'oggi non è mai abbastanza per nessuno, quindi io penso che ci sia sempre lo spazio giusto per questo, anche per parlare di tecnologia. Comunque non vedo l'ora, perché la nostra Elena Tech, secondo me oggi c'è qualcosa che...
0: Ah, lei riserva sorprese, sì. Onestamente sì, non sì, lo sì, so sì. Nemmeno io, perché non ho ancora aperto i messaggi che lei bello. Mi ha mandato a un orario che per me era già notte inoltrata ieri sera.
1: Che hai combinato ieri sera, notte inoltrata?
0: Lei, esatto, no, perché io dormivo, i messaggi sì, li ho visti sì, arrivare sì. Stamattina quando ho rimesso online il telefono, ma onestamente non li ho ancora aperti, quindi...
1: Ottimo.
0: No, sai cosa? Vabbè. La nostra Elena Tech è responsabile di tante mie spese, perché mi viene in mente qualcosa e le dico: Elena, ma non è che posso comprare? Eccola.
1: Ecco, io immaginavo proprio per quello, dicevo.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Freccia.
6: Non serve nemmeno dirvelo, perché alle 6:17 voi avete già iniziato a mandare tutti i vostri messaggi, tutti i vostri sfoghi a questo grido.
7: What the fuck?
8: Lo sanno, è come lo sanno. 366-6634466 è il numero per i vostri what the fuck. Abbiamo un esempio già, immagino.
6: Certo, per esempio, what the fuck alla rete idrica, penso, del mio comune, perché sono due mattine che mi sveglio e dico: o sono rimbambita io o da questo rubinetto non esce acqua. Io non so se cala la pressione nelle prime ore del mattino, se fanno magari dei lavori sulla rete idrica, ma what the fuck, uno alle 5 non può lavarsi la faccia con due goccine d'acqua.
9: Merry Christmas.

0: Ma Sweet Lord, George Harrison, ma ci sono molto meno sweet. Tutti i vostri what the fuck al 366-663-4466. Per esempio, questo, buongiorno.
1: Buongiorno Lau.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Juliet. Mm-hmm. What the fuck?
0: Brava.
1: A mia suocera che stamattina ha tirato sulla serrandina alle 5:30.
0: Aiuto.
1: Che tragedia.
0: Albi. Hai ragione Albi, mamma mia, quella è la cosa, penso che sia uno dei miei primi traumi di quando ero piccola, ovvero svegliarmi al mattino con mia madre che irrompe, nel mio caso mia madre, che irrompe in camera, abbassa la serranda di forza e ti dice forza dai che sveglia mattina, quando magari sono le 5:30, sono le 6 e dice ma io voglio ancora dormire.
2: Ma vedi che ognuno ha il suo trauma, perché in tanti invece citano, io rientro tra quelli, nella aspirapolvere, cioè madri che si svegliano e come primo pensiero della vita hanno quello del passo l'aspirapolvere, neanche nella notte si fosse accumulata, non lo so, la polvere che viene dal Sahara, però tant'è. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno bimbe, da Gianni. What the fuck di stamattina va alle province e alle regioni, province di Siena e di Viterbo, e le regioni Lazio e Toscana.
0: Lui punta in alto.
3: Che non tagliano l'erba a bordo strada.

0: da quel punto di trovare, di farti uscire dei cinghiali, cervi e quant'altro all'ultimo secondo davanti al muso del mezzo.
1: Tutta la fauna sì. Abbiamo. Ma non c'è bisogno, ecco, che punti alle regioni, basta entrare nelle vie comunque comunali, tipo casa mia, cioè io con i cinghiali ormai ci ho fatto amicizia con, tra quella che si mette ad allattare davanti la mia, il mio cancello, quindi figurati.
2: Ma infatti dicevo, no, perché se abbiamo bisogno di un'esperta in cinghiali, voi non lo sapete, ma la nostra Lau, appunto, vita sì, vissuta, no, e poi giustamente io non arriverei tanto in alto a scomodare le province, le regioni, cioè basta veramente il comune, ma anche le rotonde, posso dire, tagliate la sterba sulle rotonde.

0: Chlorine, 21 Pilots e tutti i vostri what the fuck che arrivano copiosi al 366-663-4466. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno donzelle, buongiorno sfrecciati. Io stamattina il mio what the fuck lo mando alle visite mediche programmate per le 8 di mattina, per cui mi sono dovuta alzare tre quarti d'ora prima del normale. Che dobbiamo fare?
0: Come quando ti vai a fare le analisi, le devi fare prima delle 10 e devi svegliarti presto, cara Giulietta, però dai, in bocca al lupo per l'esame.
2: Ma sì, anche perché poi ce ne sono alcuni che tutto sommato sono abbastanza facili da affrontare, altri invece sono un po' più invasivi, un po' più una rottura di scatole, e lì dici veramente ma what the fuck, oltre alla sveglia pure la rottura di scatole. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, sprecciati. Un what the fuck sentitissimo a tutte le profumiere.
2: Ah. E lui la chiude così, capito?
0: Così.
2: Senza dare proprio nessuna chance, nessuna speranza. Ma perché nessuna speranza l'hanno data a lui? Cioè adesso, quelle sono le profumiere, ma Gaudenzio, cosa hai fatto tu? Perché noi, cioè, allora, quando uno inizia a arrivare così al tutte, la generalizzazione, cioè, di che ti è andata male? Di che sei andato in bianco? Non è che ci scandalizziamo?
0: No, infatti, però da una parte posso

0: dire che lo capisco, perché ci stanno, come ci stanno le profumiere, poi secondo me ci stanno anche i profumieri, cioè non scampi da questo punto di vista. Però ecco, è una cosa che effettivamente dà un po' fastidio, perché magari queste o questi arrivano, ti fanno credere, e poi il povero Gaudenzio in questo caso ci casca come un broccolino.
1: Sì, mannaggia lui.
0: Povera stella.
1: What the fuck, invece qua si va su tutt'altro ambito, da Stefano alla dottoressa che mi ha prescritto un farmaco del quale mi è scaduto il piano terapeutico, e quando le ho scritto se mi mandava le mie medicine mi ha detto che la dottoressa non c'era più, quindi lui adesso così è abbandonato in mezzo al nulla del sistema sanitario. Però è vero, posso dire,
0: what the fuck,
1: quando magari una cosa non ti serve subito dici vabbè la compro poi, e ti scade la ricetta.
0: No.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.33 sfrecciati, i vostri what the fuck al 366-663-4466, ma i nostri anche che volano così la mattina, esattamente come quando tu vai di corsa in palestra, questo è successo ieri, perché hai già le 1001 cose in mano, in mente, arrivi e dici no, ho dimenticato il tappetino da yoga in macchina, e torni indietro e dici va bene, ho fatto cardio, però what the fuck.
2: No, vabbè, me ne hai approfittato appunto per fare cardio, guardala in maniera positiva, buongiorno.
3: Il mio

0: WTF stamattina va la mia quasi ex moglie che di colpo è diventata detentrice di tutto il sapere dell'universo.
1: Oh, Marco, abbiamo una tuttologa, hai visto come escono?

0: Lo abbiamo fatto apposta per non farvi scendere dall'auto per andare in ufficio. No, in realtà abbiamo fatto apposta a metterla adesso, perché alle 6.40 siete verosimilmente ancora in macchina, non state ancora entrando nei posti di lavoro, così potete sentirvela dall'inizio alla fine. Questo è bellissima, pezzone storico. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno frecciati. Il mio what the fuck va in questo periodo di esami, nella mia scuola è già iniziato, alle mamme che vogliono entrare, filmano, no, parlano, rompono, commentano. Sono una mamma anch'io, però loro rompono.
0: Ma poi? Ma
1: vai.
0: Da che io mi ricordi, fino sì, alle superiori, ma i genitori non sono mai entrati. Io mi ero portata all'esame orale di quinta superiore degli amici, perché si usava, ma solo per il fatto che poi avevi qualcuno con cui stappare la bottiglia appena riusci, appena
1: certo,
0: uscivi. Ma cioè, i miei sono venuti forse alla discussione della mia tesi di laurea.
1: Eh sì, siamo sempre tutti i figli di mamma chioccia. Comunque questa tendenza ci sta, penso, già dalle elementari. Io mi ricordo queste mamme, orde di mamme che dovevano controllare, ipercontrollare questi bambini, what the fuck, non si può.
3: Buongiorno, no? Buongiorno, sfrecciati. Sì. Io sono Luca e prego. Il mio what the fuck questa mattina è dedicato al mal di gola, che è debilitante, certo, ma non così debilitante da impedirmi di andare al lavoro.
1: Mannaggia.
3: Fuck.
1: Quindi dici, meglio che capitava una cosa decente, dici mal di gola, fammi venire un po' di febbre, almeno me ne sto a casa, no? E ha ragione pure lui, eh. Comunque tutti what the fuck sensatissimi, posso
0: stamattina
1: dire.
0: Stamattina sì, anche se ce n'è in realtà uno che mette assieme un po' di tutto, ma io lo sentirei dopo, perché questo merita di essere approfondito. Invece intanto c'è anche Diego, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno strecciati, il mio what the fuck stamattina va
0: per chi?
4: Per la bimba della mia compagna che si sveglia sempre nella notte, nei momenti in cui non dovrebbe. Poverina, non lo fa apposta, però what the fuck. Diego.
0: Poverina.
4: Buona giornata.

0: oggi abbiamo una variante su tema particolare, cioè sì. Di solito i vostri what the fuck, molti di quelli che arrivano sono contro tutto il sistema trasporti, mezzi, persone che non sanno guidare. Oggi si prende di mira una categoria precisa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Niente, what the fuck, perché i motorini non pagano la zona ZTL? Perché? Perché possono passare nella zona ZTL i motorini e noi invece ci ritroviamo sempre a combattere contro questi motorini che arrivano come le mosche ai semafori, bambucchiati davanti a destra e a sinistra.
1: Tanti, troppi.
2: Mamma mia, no, vabbè, perché?
0: Esasperata. Perché? Ma allora, prendendola sul serio, mi vengono in mente due sì. cose, cioè le ZTL le fai per evitare il sovraffollamento di auto magari troppo grosse, quindi i motorini ingombrano meno, ce ne stanno di più. Due, la questione ecologica, i motorini, molti elettrici adesso in teoria inquinano comunque meno di un motore grosso di un'auto.
1: In teoria.
0: Però a me viene un altro what the fuck di sì. risposta, cioè occhio, perché non è che tutti i motorini possono entrare, tipo il mio a Milano, visto che ogni volta noi salutiamo e ringraziamo sempre il simpaticissimo Sala. E dall'anno prossimo non può entrare più perché ce ne sono alcuni che sono ritenuti troppo inquinanti, quindi non giocartela, nemmeno tutti i motorini what the fuck possono entrare.
1: E allora vai a piedi, buongiorno.
3: Buongiorno ragazze, il mio what the fuck va al mio lavoro, o meglio a tutti quelli che mi stanno intorno, che proprio settimana prossima tutti magicamente vanno in ferie, tutti. E io è da 7 mesi che li ho avvisati che devo andare al cazzo di concerto da Iron Maiden.
0: Ecco.
3: E io mercoledì mattina, come un coglione, devo andare a lavorare per poi, dormendo, guardare il concerto probabilmente. Pezzi di bastardi, vi voglio bene ma vi odio.
1: Dai, che ci sarà pure Giulia, a tenerti risveglio.
0: Esatto, se passi fuori da San Siro, faccio lo spoiler, dai. Sul tardi, proprio prima che inizi il concerto, dopo le 18, mettiamola così, ci vediamo.

0: Radio Freccia.
1: Greta Van Fleet con Play Your Games alle 6.51, quando arriva il momento invece del What the Fuck
2: Official. Sì, si resta proprio in ambito assolutamente rock, perché Machine Gun Kelly ha fatto una genialata, potremmo metterla così. Già era stato molto criticato per la scelta di tatuarsi interamente di nero il busto, diciamo la parte superiore del corpo. Il suo stesso tatuatore gli ha detto: attenzione, perché questo è un tatuaggio da fare spalmato nell'arco di 2 anni, e lui ha detto: ma no, cerchiamo di stringere i tempi. Quindi dopo una settimana di trattamenti assolutamente intensivi ha iniziato ad accusare seri problemi, cioè impossibilità a muovere gli arti, pelle che diventava gialla, e quindi sostanzialmente il suo tatuatore, ma anche tutti i suoi fan, gli hanno detto: Machine Gun Kelly, what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, ancora con il cornettino tra i denti. Dai. Le 6.59, nemmeno le 7, ma siamo qui. La We Juliet pronta a darvi il buongiorno anche oggi, venerdì, su Radio Freccia, ovviamente. E quindi fino alle 10 si sta assieme con tutti i vostri deliri, che abbiamo appena chiuso in parte, perché il What the Fuck torna domani.
2: Ecco, quindi preparatevi, anzi rimboccatevi le maniche, uscite di casa, prendeteli tutti, possibilmente li portate qua da noi, così almeno ci prendiamo i vostri what the fuck, perché i nostri non ci bastano, capito? Quindi anche i vostri. Tra pochissimo, in questa seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, torna come sempre il momento dell'attualità, però prima arrivano, vabbè, le news, ma poi subito un pezzo di quelli abbastanza famosetti. Tu pensa a questo cantante, il classico tipo, il cantante di questo gruppo, il classico tipo che diceva io non volevo diventare famoso, poi ha fatto questa canzone.
1: Poi, e si sa com'è andata.
2: Si sa com'è andata.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema Khamenei. Teheran però frena. Finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
0: Torniamo in Italia. Nel corso del suo intervento in Parlamento in vista del Consiglio europeo, la presidente Giorgia Meloni ha attaccato i vannacciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo con le opposizioni, avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani, attacca così la leader del PD Schlein. Renzi ha definito la premier Lady Tax.
1: E andiamo alla cronaca, è stata condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
0: Aveva già alle spalle una condanna per omicidio preterintenzionale nel 2017. Il 47enne, accusato di aver ucciso il padre a martellate a Cinisello Balsamo, dando poi fuoco al corpo. Dopo il fatto è stato ricoverato ed è ora a disposizione della procura di Monza.
1: E ancora la cronaca, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione Alireza Rouzari, l'imprenditore iraniano, a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna, l'avvocata Solange Marchignoli. Prima nella sentenza l'imputato ha ribadito la sua innocenza.
0: Lo sport, il calcio, si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura, star internazionali, tradizioni e la musica messicana. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati Rem a Parigi, una giornata di venerdì 12 giugno con tempo ben soleggiato su buona parte della nostra penisola. Fatta eccezione per residua variabilità sulla Calabria a inizio giornata, qualche addensamento sui rilievi alpini centro-orientali dove non escludiamo isolati effetti. Le temperature diurne più elevate al nord sulle regioni tirreniche, anche sulle isole maggiori, più contenute sull'area adriatica e sui settori ionici. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: cosa vuoi dirgli? Radio Nowhere, il boss Bruce Springsteen. E ci sono arrivati effettivamente dei messaggi. Questo va letto perché ci scrivono: ma siete davvero voi? Lau e Juliet, non è uno scherzo come quello di ieri, cioè oggi è venerdì, venerdì per davvero? Sì, Paolo, te lo possiamo confermare. Ieri gli abbiamo tirato questo brutto scherzo perché, non essendoci Tobia, era sempre girl power, però eravamo io e la Fra, sì, ed era giovedì. Ma tu sai quanti ne abbiamo traumatizzati?
1: Mamma mia.
0: Che dicevano: ma allora è venerdì? E invece no, gli mancava ancora.
1: Però scusa, è peggio quando si ritrovano magari la Fra e Tobia durante il weekend, perché significa che la loro settimana mediamente lavorativa ancora non è terminata. Invece se vedono te comunque di giovedì dicono: ah cavolo, quindi già siamo nel weekend, per cui dovrebbe essere in teoria una cosa positiva. Poi ecco, insomma, dipende. Comunque, a proposito di cose positive, poi c'è chi ci... No, io veramente, Alberta, io guarda, ti voglio bene, Albi, cioè ormai sei un'amica qui da queste parti, però per il fatto della torta, che tu ci mandi le torte e ci dici poi: venite a provarla, come se fosse facile. Noi aspettiamo te, tu dalla mattina adesso ti devi mettere davanti un po' a Cologno, un po' vieni a Roma e ci porti un po' di dolcetti, che quindi poi soprattutto Juliet la mattina deve fare colazione, prima entrata quasi col cornetto in bocca un altro po', quindi nel senso, se ci porti magari una tortina, noi ecco non disdegniamo e non rifiutiamo.
0: Ma assolutamente, perché lungi da noi andare, capito, a fare quelli del ma no, ma possiamo scroccare un pezzettino,
1: no.
0: Però se dovessero offrire, rifiutare fa anche brutto, ci hanno insegnato così le mamme, sai, che
1: certo,
0: la prima volta dici no grazie, e c'era un film di Checco Zalone che ha giocato moltissimo su questa cosa, ma la seconda mangi, perché poi la terza volta potrebbero non richiedertelo più se lo vuoi davvero, e tu fai il finto tonto dicendo no ma non disturbarti, ecco sta cosa. Ma anche a te l'avranno insegnata, Lau, che non bisogna mai accettare sempre, subito, buttarsi.
1: No, sì.
0: Ma perché?
1: Sì, sì, ma io dico sempre di sì, ma che mi frega a un certo punto, soprattutto quando ho fame, mi offri il cibo, io non dico mai di no.
0: Sì, grazie, mi sembra educato lo stesso.
1: Esatto, sì, infatti. Temper Trap, Self Aware.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 sfrecciati nella nostra mattina assieme, si parla anche di attualità. Oggi andiamo a toccare una fascia della popolazione che molto spesso, ahi noi, ed è proprio questo l'allarme, viene un po' dimenticata, soprattutto quando arriva anche l'estate, perché si parla di allarme badanti. Soprattutto in Lombardia, tra 3 anni si è stimato che ne serviranno 174.000, ma comunque è una situazione abbastanza spinosa in tutta Italia. Da un lato c'è tutta la questione della regolarizzazione, perché molti badanti vengono dall'estero, dall'altro la questione anche dei costi di chi si prende cura, soprattutto mentre siamo in vacanza, degli anziani di famiglia. 366 663 4466.

0: Badanti ne servono sempre di più, ma i contratti sono sempre meno. E questo è il quadro che si delinea un po' in tutta Italia, anche perché ci sono sempre più anziani, lo sappiamo, la nostra è una popolazione che tende a invecchiare sempre di più, ma è anche difficile trovare qualcuno che possa prendersi cura degli anziani di famiglia, che lo possa fare magari per parecchie ore continuative e metterlo in regola, perché molto spesso, esattamente come le colf, queste sono professioni svolte in nero. Si stima che circa il 50%, quindi uno su due di questi professionisti, sia proprio senza un contratto regolare, senza diritti garantiti, ma comunque per le famiglie è un peso non da poco. È anche vero che senza un contratto diventa difficile poi scaricare quelle poche spese che comunque si potrebbe scaricare.
1: Esattamente, comunque i dati sono abbastanza rilevanti da un punto di vista demografico per quanto riguarda proprio il punto di partenza di essi, perché alla fine del 2026 su circa 15 milioni di over 65 circa 2 milioni hanno bisogno di aiuto, questo da un punto di vista di percentuale pari al 14,6% del totale, una quota che poi a quanto pare sale nel Mezzogiorno e nelle isole, dove per esempio Molise, Abruzzo, Basilicata e Sardegna arrivano al 19%, mentre nel nord alcune regioni si fermano intorno al 12% a quanto pare. Però se proiettiamo questi dati nel 2029, il fabbisogno delle badanti sarà di quasi 1.068.000, di cui 784.000 straniere, quindi pari al 73%. Ecco, a queste poi si aggiungono 1 milione di colf con 742.000 lavoratrici e lavoratori stranieri. Quindi questa somma porta al dato complessivo, ovvero 2 milioni di addetti necessari per sostenere la cura delle persone e della casa, che quindi, andando un po' a fare una sintesi, servono soprattutto nel sud, ma la quantità di essi stanno soprattutto nel nord Italia.

0: Continuiamo a parlare di attualità e stiamo parlando oggi di allarme badanti. Prima dicevo che le badanti appunto risultano essere più concentrate nel centro-nord, però qual è il rischio? È che la disponibilità di cura diventi un fattore di disuguaglianza territoriale. Perché? Perché la percentuale di anziani bisognosi a quanto pare sarebbe più presente al sud e nelle isole. Però in generale, ecco, l'allineamento tra quelle che sono le quote d'ingresso e quello che è il fabbisogno effettivo deve comunque essere accompagnato da una serie di revisioni di meccanismi di ingresso e di assunzione, possiamo dire, ecco, questo per contrastare gli abusi, lo sfruttamento, l'irregolarità e tutto quello che sappiamo.
1: Esatto, no? Ne stiamo parlando anche con voi al 366-663-4466, perché tutti prima o poi hanno degli anziani in casa e gestirli, soprattutto in periodi magari in cui ci sono tante partenze, diventa complicato. Sapere come vi organizzate e condividerlo con gli altri magari può dare anche qualche spunto. Invece c'è un'altra nostra ascoltatrice, Alberta, che parla di, diciamo, di più di quanto riguarda l'aspetto economico di questo mestiere.
2: Io ho 44 anni e ho iniziato a fare la badante per scherzo, tra virgolette, a 20 anni quando studiavo all'università. Ad oggi è diventato il mio lavoro, ma il problema delle badanti è che vengono sottopagate e quindi si trovano poco. Io non sono disponibile a fare le 24 ore, ma faccio le 8 ore normali, perché comunque ho famiglia e la sera torno a casa. Il problema è quello, la paga base. E poi si sviluppa di più il nero, al BB.
1: Ecco, anche questo è un aspetto molto impattante sulla vita delle famiglie, perché serve qualcuno che magari faccia assistenza durante il giorno, ma qualcuno che sia presente anche durante la notte, e in tanti casi le famiglie non possono permettersi un singolo badante. Da lì stanno nascendo delle soluzioni come per esempio il badante in sharing, il badante di condominio, però bisogna avere un tessuto sociale che supporti queste cose.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi, siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia.
5: 7.35, mentre si parla di badanti, di come gestire gli anziani di casa anche durante l'estate, ci arriva una precisazione di un nostro sfrecciato. Era un messaggio un po' lungo, lo riassumiamo. Lui sostanzialmente dice che nella sua idea tutte le badanti, tutti i badanti dovrebbero avere un certificato relativo alla capacità di per esempio primo soccorso o somministrare determinati medicinali, proprio perché gli anziani sono una fascia già di per sé a rischio di salute nella popolazione. Dall'altro lato è anche difficile richiederlo a persone che non hanno una preparazione specifica, perché molte, soprattutto delle signore che arrivano dall'estero, non hanno una preparazione.

0: Si parla di badanti di sostegno ai più anziani di famiglia in un periodo estivo che spesso è sempre già di per sé abbastanza difficile da gestire. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, nello specifico. Scusate,
3: buongiorno Sfrecciati, Andrea da Follonica. Tutto vero, tutto giusto quello detto finora, ma la vera domanda è: come siamo arrivati a questo punto? Non è che il problema è che comunque chiunque all'interno di una famiglia non ha tempo a dedicare agli anziani, ai genitori, ai nonni, perché deve vivere costantemente al lavoro e comunque in fondo al mese i soldi non bastano, e quindi non bastano nemmeno per retribuire una badante certificata. Come la risolviamo questa situazione? Perché è un cane che si morde la coda.
0: Effettivamente, dicevamo anche fuori onda, è cambiata la società, cioè prima di solito la figura femminile stava a casa per prendersi cura non solo dei figli ma anche degli anziani di famiglia. Adesso tutti tendono a lavorare e quindi serve qualcuno che subentri in queste attività di cura.
4: Eh sì, e poi diversi componenti della famiglia si ritrovano quasi a fare una colletta per pagare la badante, perché insomma lo stipendio è quello che è. Buongiorno.
5: Buongiorno Sfrecciate, buongiorno a tutti. Dal mese di dicembre abbiamo dovuto mettere un assistente H24 alla mamma. Abbiamo fatto ricorso ad una ragazza marocchina, è venuta su dal Marocco, lei aveva una preparazione da infermiera nel suo paese e dobbiamo dire che è una persona fantastica, è veramente eccezionale, sa somministrare le medicine, sa accudire la mamma in maniera eccellente, e oltre alla cucina marocchina che fa, che è deliziosa. E quindi, che dire, la pensione di mamma va completamente per il suo stipendio, ma siamo felici così.

0: continuiamo a parlare di badanti, di cura degli anziani. Ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando anche da parte di chi fa questo lavoro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, io sono un'operatrice domiciliare, lavoro per una cooperativa e di italiane saremo 4. Il resto sono tutte le mie colleghe, sono quasi tutte straniere. Sono preparate, hanno comunque un attestato. E la maggior parte delle badanti comunque sono improvvisate, per cui a volte andiamo a casa degli utenti e vediamo delle cose abbastanza da mettersi le mani nei capelli.
0: Ecco, questa è una testimonianza, come dire, non è la questione della nazionalità di provenienza che fa la discriminante sostanzialmente, perché possono essere anche delle badanti straniere, ma con attestati.
3: Assolutamente sì. Poi c'è il messaggio di Giuliana che ci scrive: per 15 anni ho seguito la vecchiaia e invalidità degli anziani di famiglia, l'ho fatto con amore, ho messo su una clinica privata in casa per garantire loro dignità, 3 turni di badanti. Credetemi, lo Stato non può lasciare questa materia alla contrattazione libera tra le parti, si tratta di parti deboli entrambe, si finisce che una delle due soccomba, per non parlare di me, caregiver H24, nessuna possibilità di lavorare, nessun riconoscimento. Ecco, questo cioè è un messaggio di una persona che invece ha provato comunque a costruire qualcosa riguardo a quella che magari è una necessità generale.
0: Esatto, e nessun riconoscimento oggi vuol dire anche nessuna pensione domani, quindi pensandola sul lungo periodo possono insorgere diversi problemi. Dall'altro lato tanti dicono uno Stato che non permette soprattutto alle donne di lavorare è uno Stato che rinuncia a una fetta importante di PIL. Mauro dice: è vero che è cambiata la società, cioè c'è più gente che lavora, ma è anche diminuito il numero di figli per coppia, quindi magari prima per 2 anziani c'erano diversi figli che se ne potessero prendere cura, ora magari solo uno che deve farsi carico di tutto. Anche questo è un problema, la responsabilità, la divisione dei compiti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.52, chiudiamo questo momento di attualità insieme a voi con un vostro messaggio. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia, Daniele da Forlì. Il tema è anche che ci sono molti più anziani di una volta che comunque hanno necessità di cura. Quindi la cartina di tornasole principale è che tanti asili chiudono e tante invece strutture per accogliere gli anziani, i centri piuttosto che le RSA, piuttosto che altro, sono in continuo aumento o hanno pochi posti disponibili o hanno dei costi folli. Quindi data questa necessità, direi che lo Stato se ne dovrebbe prendere carico assolutamente.
1: È una società che cambia, come dicevamo, anche a livello di suddivisione demografica. Grazie per intanto e tra poco si continua, ma non con l'attualità, con tutte le nostre rubriche. Ora David Bowie, Starman.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, buongiorno, yes. Buon venerdì, dai che ci siete. La fine della settimana lavorativa è dietro l'angolo, Lau e Juliet per tenervi compagnia fino alle 10 assieme, oggi, domani, ma anche domenica, quindi tutto il weekend ve lo fate in nostra compagnia, non solo nostra, perché si sa che a noi piace aprire le porte di questi studi, per quanto virtualmente, perché poi noi sempre solo e solette qua dentro. Restiamo infatti a tutti i nostri ospiti.
6: Esattamente, perché tra pochissimo tornerà a trovarci la nostra Elena Tech per parlare appunto di tecnologia, ma non solo, non succede soltanto questo nella nostra terza ora del Rock Morning Weekend Edition, perché come ben sapete tra pochissimo torna anche il momento ricerchina e poi quello delle dediche richieste. Intanto, Kiss, I was made for loving you.

0: 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa.

0: Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema Khamenei. Teheran però frena, finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
1: Torniamo in Italia, in periferia a Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era alla guida della vettura. In corso le indagini sulla dinamica.
0: Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, a processo per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni che l'aveva precedentemente derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
1: Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori. L'appello del padre: aiutatemi a ritrovarle. Anche la madre, separata dal marito, ha presentato una denuncia e ha diffuso un appello.
0: Aveva già alle spalle una condanna per omicidio preterintenzionale nel 2017. Il 47enne accusato di aver ucciso il padre a martellate a Cinisello Balsamo, dando poi fuoco al corpo. Dopo il fatto è stato ricoverato ed è ora a disposizione della procura di Monza.
1: Lo sport e il calcio: si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria invece per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura, star internazionali, tradizioni e la musica messicana. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 12 giugno con tempo ben soleggiato su buona parte della nostra penisola. Fatta eccezione per residua variabilità sulla Calabria a inizio giornata, qualche addensamento sui rilievi alpini centro-orientali dove non escludiamo isolati effetti. Le temperature diurne più elevate al nord sulle regioni tirreniche, anche sulle isole maggiori, più contenute sull'area adriatica e sui settori ionici. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Strokes Reptilia, ma in realtà c'è il vostro momento preferito, uno di quelli che aspettate in trepidante attesa per sapere quanti fondi sono stati spesi per fare determinate ricerchine che fanno acqua da tutte le parti, e ovviamente è per quello che ne parliamo. Però adesso allora c'è questa persona, perché almeno uno nel gruppo fa questa cosa: chi fotografa il piatto al ristorante prima di mangiare. E questa è l'attività. A cosa corrisponde? Sostanzialmente è una persona triste, perché hai una vita vuota, godi meno del cibo che hai nel piatto, cioè, non lo so, l'unico barlume di speranza è questa fotografia che tu fai.
1: Eh sì, perché dicono che l'ossessione di dover documentare il cibo blocca l'esperienza sensoriale. Quindi, mentre cercate questa inquadratura perfetta per i social, che succede? Che il cervello si scollega dal piacere del cibo e si focalizza soltanto sull'approvazione degli altri. Il risultato è che il piatto si raffredda, le vostre papille gustative godono a metà, e quindi quell'atto meraviglioso, posso dire, del mangiare diventa soltanto una messa in scena per poi colmare, dicono, il vostro, il nostro vuoto interiore, penso.
0: Fuori onda ragionavamo su un fatto, nel senso, se mi arriva il piatto io già sono particolarmente affamata, è buona creanza aspettare gli altri che vengano serviti, e già per me è complicato, tu figurati se io ci devo pure mettere la foto. Io sono di quella che rientra nella casistica del ma porca miseria, era impiattato bene, me ne sono già mangiato mezzo.
1: Sì, sì, guarda, io sono una di quelle che invece magari la fotina, se il piatto è bello, la fa. Ecco, quindi non posso negare l'evidenza. La foto la faccio, però la posto dopo, con calma, quando ho finito di mangiare, perché semplicemente il pensiero che si possa incollare la pasta, guarda, lasciamo perdere. Però c'è chi lo fa, chi se ne frega altamente, conosco, c'è un'amica che, ecco, adesso non
0: no, sia mai, sia mai.
1: Lei lo sa benissimo.
0: Facciamo il nome ai ricercatori, perché magari la prossima ricerchina la possono fare anche inserendo nel campione la tua amica.
1: Certo.

0: quanto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Radio Freccia.
6: 18 sfrecciati, la nostra mattina assieme, l'abbiamo detto, prevede tanti ospiti, una in particolare è quella che ci salva dai nostri casini a livello tecnologico, la nostra Elena Tech, perché tra pochissimo sarà con noi, cioè lei ci porta ogni volta uno spaccato di novità tecnologiche, trucchi, attenzioni alle varie truffe, tante cose in cui quotidianamente incappiamo.
7: Esattamente, tra l'altro stamattina avevo predetto che avrebbe parlato di qualcosa di molto interessante, giusto? Se non sbaglio.
6: Anche molto attuale, facciamo un mini spoilerino, ieri sera ce l'hanno detto in tutte le salse, in tutti i modi, sono iniziati questi mondiali di calcio dove noi non ci siamo, cerchiamo di esserci almeno a livello tecnologico.

Thank you.

0: nostro appuntamento con la tecnologia il venerdì ha un nome, che è quello di Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao a tutti e buon venerdì. Finalmente oggi parliamo di mondiali, anche se l'Italia non partecipa. Però parliamo di mondiali in chiave tecnologica, perché non so se avete visto il nuovo pallone dei mondiali, l'avete visto su internet.
0: Ma carino, bello, ma sì. Cioè, per me è un pallone.
1: Infatti.
2: E invece ha un ingrediente speciale, perché dentro c'è un chip. E a cosa serve? Serve a collaborare con il VAR, quindi il sistema che cerca di comprendere se il pallone, cioè se viene fatto un fuorigioco. Quindi la novità di quest'anno, di questi mondiali 2026, per quanto riguarda il pallone, che si chiama Trionda, sicuramente se l'avete visto su internet avrete visto che ha tre colori diversi che richiamano i tre paesi che lo ospitano. Sembra un pallone normale visto da fuori e invece all'interno contiene un chip inserito da Adidas, che appunto produce il pallone, che ha un, diciamo, è un sensore di movimento a 500 Hz che comunica continuamente con le tecnologie fuori campo e col VAR per dire quando viene toccato. Il momento in cui il pallone viene toccato viene comunicato per l'appunto al VAR, viene diciamo sovrapposto alle immagini che il VAR produce e quindi così l'arbitro potrà capire se effettivamente quando c'è il fuorigioco, perché il pallone viene toccato in quell'esatto momento oppure no. E quindi la cosa particolare è che quest'anno all'interno degli spogliatoi degli arbitri ci saranno delle basette di ricarica, perché devono ricaricare anche i palloni, ovviamente, perché se c'è il chip dentro anche il pallone va ricaricato.
0: Gli arbitri adesso chiedono l'aumento perché dicono queste cose, queste mansioni non sono mai state in capo a noi e dobbiamo anche metterci a ricaricare i palloni, che detto così fa molto ridere.
1: Infatti.
0: Io mi immagino anche, metti caso che per disgrazia si dimenticano di ricaricarlo, vabbè.
1: No.
0: Adesso cerchiamo di capire, Elena, resta con noi.

0: Florence and the Machine, continuiamo a parlare del Trion, dal nuovo pallone dei mondiali, giusto Elena?
1: Esattamente, perché tra l'altro è molto interessante per i portieri la novità del Trionda, oltre che per gli arbitri che dovranno metterlo in carica, perché a quanto pare funziona meglio rispetto, diciamo che non fa dei voli pazzeschi rispetto a palloni del passato che erano ingegnerizzati in un certo modo per cui svolazzavano parecchio. Questo nuovo Trionda si aggrappa, tra virgolette, meglio all'aria, quindi le traiettorie dovrebbero essere più prevedibili per i portieri. Però il suo mix di colori, quando il pallone arriva a una velocità molto sostenuta, potrebbe creargli invece qualche problemino visivo, nel senso che otticamente la traiettoria si può capire con un po' più di difficoltà. La cosa interessante è che se volete comprare il pallone Trionda potete andare a prenderlo nei negozi. Ovviamente quello nei negozi non ha il chip, mi spiace, per le vostre partite del pomeriggio col pallone eccetera non potrete sfruttare il chip del Trionda per il VAR. Sarebbe però stato interessante se ne avessero venduta una versione del genere, magari molto più costosa, che magari si poteva interfacciare con lo smartphone. No, vabbè. Detto questo, se però volete usare il Trionda, sappiate che proprio da ieri è stata introdotta una nuova emoji su WhatsApp. La trovate nella tastiera delle emoji del vostro smartphone, che sia un iPhone oppure un Android, e potete usarla. Quindi in onore dei mondiali è stata introdotta l'emoji del pallone tricolor. Quindi
2: bello.
0: Ok, da andare a cercare.
2: Esatto.
0: Io non, me la son persa.
2: Anche io non l'ho ancora vista. Potrebbe essere la volta buona che tiro una pallonata, una centra in faccia a qualcuno. Ecco. Non fisicamente, ma per messaggio. Tanto vale uguale. La cosa, sì, effettivamente interessante è immaginarsi i bambini che ci giocano in 42 con un pallone e capire quali dati questo Trionda potrebbe rilevare. Ma quello è un altro paio di maniche. Elena, grazie per essere stata con noi. Appuntamento settimana prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Elena.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 8.35 sfrecciati, lasciate stare gli acquisti compulsivi dopo i consigli di shopping della nostra Elena Tech, il pallone dei mondiali, lasciatelo lì, perché adesso si fa altro. Le dediche richieste.
7: E quindi il numero lo sapete, 366-6634466 per le vostre dediche e richieste, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi per il resto. La vostra creatività, intanto Steppenwolf, Magic Carpet Ride.

0: almeno un viaggio su un tappeto volante immaginario è quello che ci facciamo con le vostre dediche richieste al 366-663-4466, anche perché alcune sono formulate in un modo che noi non capiamo se abbiamo azzeccato la cosa giusta, tipo
1: sì,
0: buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare al mio collega e chiedergli: ma perché anche oggi la rete va a singhiozzo? Una sfida al computer di Tony Sprint. In realtà noi abbiamo trovato questo.
2: Signore,
0: vai.
2: Desidera creare un disco di backup per evitare la perdita di dati sensibili delle Starkey?
3: Jarvis, quella roba per sfigati. So esattamente quello che faccio.
0: Noi non abbiamo capito esattamente a cosa risalga. Questo è un pezzo di un qualche video di uno youtuber, di un film.
1: Non lo so, però ce lo dice lui, magari adesso ce lo spiega. Andiamo avanti, buongiorno.
4: Oh, amici sfrezzati, ecco. Voglio dedicare la canzone Allegria di Cirque du Soleil al mio grande capo Igor, che lunedì ci straccerà i maroni con otto

0: Però l'ha presa bene, dai, almeno ride.
1: Io ce lo vedo, poverino, a stracciarsi lui le vesti, i capelli di fronte al corso. Mamma mia, buongiorno.
0: Aiuto.
2: Ciao,
0: aiuto.
2: Vorrei dedicare Viaggio insieme a me degli Eiffel 65 a mia figlia Luna.
1: Ah, carina, tenerina.

0: dai, è una cosa molto bella da una mamma, detta così, verso la figlia, un giorno, come dire, sarai libera di andare e la mamma ti dirà con chi vai.
1: Assolutamente. Continuiamo con le vostre dediche e richieste. Arriva Noel Gallagher.

0: If I Had a Gun, Noel Gallagher, le vostre dediche e richieste al 366-6634-66 che continuano. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati. Io vorrei dedicare a una vostra ascoltatrice che sicuramente oggi vi starà ascoltando, con cui siamo usciti ieri sera, la canzone di Gianni Drudi, Fichi Fichi.
0: Come?
1: Una buona giornata, sfrecciati.
2: È proprio così. Un po' più esplicita no, che
0: no,
2: poi
0: infatti.
2: Noi, vedi, Dio li fa e poi li accoppia, non Dio ma Radio Freccia, non ci prendiamo esattamente tutti sti meriti, ma noi fungiamo come quelli che di fronte al fuocherello, al falò in spiaggia, suonano la chitarra, quindi tu metti la musica e gli altri limonano, tu rimani a secco. Come sempre.
0: Mamma mia.
2: Prego, buongiorno. Prego.
3: Carissima Radio Freccia, ho dato le dimissioni in un posto di lavoro dove non mi trovavo più bene e vorrei dedicare alla mia direttrice Para bailar la bamba.

0: Salutoni, salutoni alla direttrice.
1: Ma poi che bel senso di liberazione che ti dà, veramente, un'esperienza simile. Buongiorno.
2: Eureka di Marco Castello, la dedico a Rosalia, che a fine mese avremo il concerto appunto di Marco Castello.
1: Oh.
2: E lei non è grande fan come me, perciò la dovrò istruire in qualche modo, partendo appunto da Eureka.
1: Partiamo
2: che
1: dalle
2: per
1: basi.
2: Me è la migliore.
1: Ma dai, vai.
3: Invasura ben severe, li facciamo scimunire, magari viste tutti pari, a cominciano a ballare, se ne avanzo un uomo una, li mangiamo a mozzicone, se ne ci usciono i giubbetti, carregamo gli scoperti, quando da via dalla mosca, quando i turbolati, mosca morsa.
0: Dategli dell'ossigeno. Dategli dell'ossigeno, infatti. Perché deve sopravvivere. Beh, ma ci stiamo mettendo proprio in clima, in mood con questa estiva, cioè notte della Taranta a lei.
1: Mamma.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Kasabian con Great Pretender dalla nostra top 20 alle 8:51, quando invece chiudiamo il momento dediche e richieste con un vostro messaggio esplicito. Buondì.
2: Ciao sfrecciati, vorrei dedicare a mio figlio, 15enne, che oggi parte per un weekend al lago con amici e soprattutto amiche, tra cui la ragazza a cui muore dietro da diversi mesi, la canzone Esperanza de Escobar. Ciao!
3: Questa ti piacerebbe farla sentire a tante orecchie innocenti, e invece no, mannaggia te, perché tu non puoi fare questi doppi sensi alle 8:51 della mattina quando ci sono tante orecchiette tenere e gentili all'ascolto. Na na na, per oggi salta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati, oh. In questa mattina per nulla semplice, ma per nessuno probabilmente, perché siamo arrivati alla fine della settimana, vedete il weekend alle porte, tanti magari pregustano anche il weekend fuori porta, ecco, ancora un'oretta da passare assieme, ce l'abbiamo, possiamo dirlo, in leggerezza.
5: Vai, dillo. In leggerezza, meno male, su, ci vuole un po' di leggerezza in questa vita, che da stamattina che diciamo, la vita, la nostra vita, la tua vita, insomma, vabbè, ci si lamenta.

ma perché lo sappiamo, insomma, il mood è un po' sempre quello, però con leggerezza, l'ha detto Juliet, per cui torna tra pochissimo, tra una quarantina di minuti circa, il nostro appunto sempre per parlare di leggerezza, sì, con la psicologa scortese che non vediamo l'ora di incontrare, ecco, per restare leggeri. Intanto a CDC, Back in Black.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunge Trump, che ritiene vi sia il via libera della guida suprema Khamenei. Teheran però frena. Finora nessuna conclusione definitiva, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: in periferia a Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era alla guida dell'auto. In corso le indagini sulla dinamica.
1: Condannata a 18 anni, Cinzia Dalpino, imprenditrice 65 anni.

0: di Viareggio a processo per aver travolto volontariamente col SUV, ucciso un uomo di 52 anni che l'aveva precedentemente derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
1: Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alisia, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori. L'appello del padre: aiutatemi a ritrovarle. Anche la madre, separata dal marito, ha presentato una denuncia e ha diffuso un appello.
0: Aveva già alle spalle una condanna per omicidio preterintenzionale nel 2017. Il 47enne accusato di aver ucciso il padre a martellate a Cinisello Balsamo, dando poi fuoco al corpo. Dopo il fatto è stato ricoverato ed ora a disposizione della procura di Monza.
1: Il calcio: si è alzato il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria invece per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Sul palco per la grande apertura, star internazionali, tradizioni e musica messicana. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì 12 giugno con tempo ben soleggiato su buona parte della nostra penisola. Fatta eccezione per residua variabilità sulla Calabria a inizio giornata, qualche addensamento sui rilievi alpini centro-orientali dove non escludiamo isolati effetti. Le temperature diurne più elevate al nord sulle regioni tirreniche, anche sulle isole maggiori, più contenute sull'area adriatica e sui settori ionici. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.

0: quelli giovani, sì, con tutti gli aspetti tecnologici. E allora abbiamo scovato un'altra notiziola che per chi è in partenza potrebbe essere interessante, anche se, attenzione, non è ancora disponibile. Cioè una compagnia aerea di quelle low cost, una delle tante, tra le più note, avrebbe fatto un bel accordo con Starlink di Elon Musk per dotare i nuovi modelli di aereo di copertura internet veloce anche in alta quota. Cioè noi siamo abituati al classico: salgo in aereo, metto offline, metto modalità aereo, non si chiamasse così per quello, invece non sarebbe più necessario.
1: Esatto, appunto, è proprio la domanda che ci poniamo: è davvero necessario? Perché comunque stiamo parlando di voli di low cost, quindi di tratte comunque brevi fondamentalmente, magari all'interno del continente europeo, per cui ecco, quelle due ore, al massimo quelle 4-5 ore di volo, perché hai bisogno comunque di connetterti, di chattare, di mandare foto di che? Dell'ala, della nuvola, sì, tanto le classiche cose, il video, le foto, che lo facciamo tutti, per carità, insomma, però voglio dire, in quel momento magari uno si gode anche un po' di musica, ti scarichi qualche playlist, ti leggi un libro, parli con quello vicino, dormi.
0: Fai sudoku, preghi, perché sì, io ho visto anche gente pregare, signori che dicevano: vabbè, tanto se veniamo giù, comunque le nostre belle vacanze ce le siamo fatte. Cioè,
1: ma dove?
0: È successo anche quello. Senti conversazioni così. Effettivamente la domanda è: ma serve sempre essere proprio così tanto interconnessi? Fuori onda poi ragionavamo anche sulle lunghe tratte, cioè probabilmente questa cosa è più necessaria se fai un volo intercontinentale, anche per chi magari si sposta per lavoro diventa necessario. Se vai in vacanza, vai in vacanza per disconnetterti, non per stare a chattare anche in aereo.
1: Ma anche per sentire i discorsi di cui prima, perché io, cioè, vorrei sentire quella persona che dicevi, che ha detto: insomma, speriamo di non morire. Vabbè, meraviglioso. Comunque, arrivano i Black Keys.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
4: Radio Freccia.
5: 9:19 sfrecciati, Lau e Juliet con voi, abbandonate tutti la modalità aereo, provate, non provate, perché se no lo sappiamo che fate danni, perché sai, ci sono tanti che hanno detto, abbiamo sentito parlare della modalità aereo, fammi vedere se il mio telefono ce l'ha, perché io lo so che ci sono anche gli sfrecciati che dicono così, con il telefono che lo tengono bello lontano a distanza di braccio, non toccate che poi fate danni.
6: Assolutamente, ma cambiamo argomento, anzi parliamo del niente direi, come si suol dire riguardo questo tema, ovvero le chiacchiere di circostanza, ecco, della serie signora mia fa caldo, come se la sta passando, oppure quando incontrate qualcuno all'interno dell'ascensore che non sapete cosa fare, cosa dire, oppure sperate di non incontrare il vicino all'interno dell'androne del vostro condominio, perché dovete cadere in quelle chiacchiere di circostanza che molto spesso non volete portare avanti. Quindi come ve la cavate da questo punto di vista? 366 663 4466, intanto arrivano i Verve con Sonnet.

0: Gli inglesi su questo sono bravissimi maestri, noi italiani dipende un po' da come percepiamo questa attività, è quella che viene proprio chiamata small talk, cioè delle conversazioni brevi, si parla del più e del meno, del niente, i classici convenevoli che per molti sono una vera e propria rottura, perché o parli per raggiungere uno scopo oppure il classico taci, che fai meglio, anche perché magari questi convenevoli li fai con persone che o non conosci particolarmente bene o con cui non hai un rapporto strettissimo. Prima dicevamo il classico dell'ascensore, i vicini di casa, oppure quando ti trovi lì gomito a gomito in metro sull'autobus o stai aspettando un treno che non arriva. Cioè, sono proprio quelle cose dove dici, vabbè, signora, scende al terzo. Io mi rivedo nei vecchietti, quelli del mercato, che iniziano sempre il come va? Dai, se ci vediamo va bene, oppure tiriamo avanti.
1: Si tira avanti.
0: Perché indietro non si torna e poi l'altro risponde così, capito?
1: Ma sì, indietro non si torna. Sentiamo che dicono loro, va, buongiorno.
2: Ragazzette belle, buongiorno. Allora, considerate che quando stai tornando a casa la sera, sei devastato, vuoi soltanto ficcarti dentro la doccia e ustionarti con l'acqua bollente,

0: chiaro?
1: Ecco, in quel momento senti l'ascensore che scende.
0: Ah.
1: E tu sei là davanti. Sei sfinito, non ti va di fare le scale. Ecco, in quel momento trovi la forza per fare le scale.
0: Pur di non incontrare il vicino. Guarda, io mi trovo spesso in questa situazione quando sono in ascensore, perché non vorrei parlare. Non è che non voglio parlare, poverino, è che non so che cosa dire. Proprio queste chiacchiere di circostanza mi creano turbamento. Quindi sto all'interno dell'ascensore che dico: e vabbè, terzo, giusto? Terzo, anche lei? E poi sto lì che guardo il cellulare, però dico: ma non posso nemmeno guardare il cellulare, perché poi si fa i cavolacci miei, perché lo spazio è talmente ristretto. Quindi che fai? Guardi il vuoto. E quindi stai lì che guardi il vuoto aspettando il terzo piano.

0: The Hives, Enough is Enough, anche voi a quanto pare ne avete abbastanza di chiacchiere da circostanza, le cosiddette small talks, perché c'è la, per esempio Giulia che ci scrive: buongiorno sfrecciati, io odio la small talk, qui in ufficio c'è una che non saluta mai, ma se ti becca in ascensore ti parla sempre del tempo, parla anche se hai le cuffie, quindi per educazione sei costretta a toglierle per ascoltare lei. È già successo due volte e ora quando vedo lei in ascensore faccio di tutto per perderlo e prendere quello successivo. Lei evita direttamente a priori, eh. Poi vabbè, c'è di peggio se andiamo a ascoltare.
1: Ma sì, perché uno deve assolutamente tirare l'orecchio, soprattutto se abita in condominio, per capire quando la via è libera e a quel punto uscire, perché poi dipende, se trovi dei vicini che ti stanno simpatici è un conto, ma se trovi anche quelli che... No, Matteo la risolve così, lui dice: buongiorno sfrecciati, un bel infatti ti tira fuori da ogni impiccio, ma guarda che...
0: Infatti.
1: È la cosa migliore perché ti dà l'idea, ti pone come quello che capisce, come quello che ne sa, poi in realtà tu non sai niente, non capisci una mazza, non sai neanche da che parte stai girato, ma loro hanno soddisfazione. Io ci ho visto fare carriere sull'infatti.
0: Assolutamente.
1: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
1: Mm-hmm. No, ma cosa ne pensi?
2: Sì.
1: Ah, ok.
2: Ah, beh.
0: Ce l'hai, sì.
2: Oh, certo.
0: Come no? Sì, sì, assolutamente.
2: Sì, sì, immagino.
1: Condivido, mi ci ritrovo.

0: Mi ci ritrovo. Vabbè, ma sono tantissime poi volendo. Sentiamo qua, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli sprecciati. Io ho risolto il problema così. Quando sto per uscire, sento qualcuno che sta per le scale, aspetto che esce e poi vado dopo, così non incontro nessuno e non devo parlare con nessuno. Provate, funziona.
0: Fatto.
1: Un abbraccio.
0: Io l'ho provato.
2: Posso dire, l'unico con cui non funziona, ma non mi pongo nemmeno il problema, è un mio vicino e ci incrociamo alle 5 della mattina. È quell'orario dove né lui né me, cioè, nessuno, ha voglia di andare oltre il ciao, tutto bene, sì. Tu rientri, sì. Tu esci, sì. Ciao.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
6: 9.36, sfrecciati, la nostra mattina continua così, in rapidità, in scioltezza, ma queste non sono le classiche chiacchiere da bar o convenevoli, anche perché tra pochissimo c'è qualcuno che, sapete come si dice, parla poco ma parla bene e tira mazzate, è la nostra psicologa Scortese.
7: Meno male, perché ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno un po' tutti, anche se qua ci dicono che, dicono meno male, sono felice di sapere che non sono l'unica ad origliare dalle porte, perché sono anch'io una di quelle che lo fa, quindi, però per quanto riguarda invece altri discorsi, io direi di fare affidamento sulla nostra dottoressa Ilaria Albano, psicologa Scortese.
6: Assolutamente, no? Meglio, anche perché di necessità ne abbiamo parecchia, e allora il tempo di un pezzo e poi siamo con lei.
8: There comes a time in every girl's life when she's really gotta ask herself sometimes to ask herself.

0: Me la conoscete anche già, quindi buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Oggi ci servi tanto, Scorti. Dove ci porti?
1: Ecco, allora questa settimana io ho ricevuto un messaggio di un ascoltatore e mi scrive: tutti mi dicono che devo perdonarla per trovare la pace, ma io proprio non ci riesco. Ma come si fa a perdonare? Ecco, allora, la buona notizia è che non dobbiamo farlo. Quando stiamo male, tutti ci dicono che per andare avanti dobbiamo perdonare. Ed è un consiglio bellissimo da dare, ma nella pratica poi è difficilissimo da applicare quando siamo noi la parte lesa. Quando subiamo un torto, un'ingiustizia, non solo abbiamo il disagio che ci provoca quella stessa ingiustizia, e in più noi ci sentiamo anche poi sbagliati perché non siamo abbastanza bravi da riuscire a perdonare, cioè proprio non ci viene. Ecco, quindi la buona notizia è proprio che il perdono non è un gesto necessario, almeno non per la nostra salute mentale. Se vogliamo perdonare perché ce lo dice il nostro credo religioso, ovviamente questo non è il mio ambito, ma se parliamo solo di salute mentale, il perdono non serve sempre. Quindi che facciamo allora? Ci vendichiamo? Bruciamo l'auto? Oppure teniamo tutto dentro e fingiamo che non sia mai successo nulla? No, ovviamente no. C'è una terza opzione che è molto più sostenibile per la nostra mente, per la nostra salute mentale. E quindi ecco, proviamo un po' a capire, secondo voi, se avete indovinato, di che cos'è che sto parlando.
2: Guarda, io faccio fatica a Scorti, perché veramente mi cogli.
1: È difficile, lo so.
0: Sì, bella complicata. Vai. Questa, sai. Sì. Ma facciamo così, dacci un attimo di tempo perché ci pensiamo. Sì. Bene, mettiamo una canzone di Osier e poi torniamo con te.
1: Ti aspetto.

0: Ozier, Take Me to Church, soprattutto quando si parla, ecco, di perdono, ma lo stiamo facendo in ambito psicologico appunto con la nostra dottoressa Ilaria Albano, la psicologa scortese, quindi soluzione, dicevamo, tra il perdonare e il dimenticare e far finta di nulla.
1: Ecco, sì, il perdono, almeno quello autentico, quello vero, non è sempre facile, penso soprattutto a chi è stato vittima di bullismo, di violenza. Come si fa a perdonare chi ci ha fatto del male così tanto? Ecco, allora, non dobbiamo farlo, quello che ci è utile non è tanto il perdono quanto il lasciare andare. Sono due cose molto diverse, anche se ci sembrano simili. Cosa significa nel concreto? Significa lasciare andare, significa guardare in faccia la realtà e prenderne atto. Ok, questa persona si è comportata da schifo. L'azione che ha fatto è imperdonabile. Non mi sforzo neanche a perdonarla, ma al tempo stesso non mi sforzo neanche a farla cambiare, perché è qui che poi caschiamo tutti, no? Ne prendo atto, però poi ci metto un punto. Perché, ecco, il problema dell'ingiustizia è che noi a volte passiamo gli anni provando a farci valere, cercare riconoscimento o riscatto dai nostri stessi carnefici, e quindi nel tentativo di farci giustizia restiamo invischiati ancora di più nelle situazioni ingiuste. Quindi l'ingiustizia del passato noi la alimentiamo anche nel presente, e questo quindi raddoppia l'ingiustizia, ci fa perdere altro tempo. Attenzione quindi a imporci di perdonare a tutti i costi, perché tanto sappiamo che non funziona. Soprattutto attenzione anche a quando ci incastriamo in certe situazioni in attesa del riscatto. Ecco, alcune volte l'unico modo per stare meglio è proprio accettare l'ingiustizia e lasciare andare la ricerca della rivalsa. È molto difficile, io lo so, e empatizzo con chi non ce la fa, però ecco, solo così riusciamo poi a liberarci per davvero.
2: La buona arte di lasciare andare, questa arte così complicata. Scorti, come al solito ci dai degli spunti che sono veramente importantissimi, dei macigni, e lo fai con una chiarezza che, possiamo dire, è disarmante, perché alla fine ci devi fare i conti in un modo o nell'altro.
1: Grazie mille.
2: Grazie a te.
1: Grazie mille a voi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: era il nuovo singolo di Violet Grohl, Bug in the Cake, dalla nostra top 20 alle 9.51. Devo dire, questa ragazza tira fuori sempre bei pezzi, perché pure quello prima gli ammollava, come diciamo sempre qui. Però questo mi piace tantissimo, il videoclip, tra l'altro.
1: Vedi.
0: Per non parlare di lei proprio, insomma, figlia del padre da ogni punto di vista.
1: Per fortuna, anche perché sai, puntare il dito contro i figli di si fa sempre in fretta. Se però i figli di qualcosa da dire effettivamente hanno, è bello, a noi fa piacere. Sfrecciati, siamo arrivati incredibilmente vivi assieme su due piedi alle 10. L'appuntamento è per domani mattina, come dicono quelli bravi, la seduta è sciolta.
0: Ecco.
1: Vabbè, col caldo, sai, oltre che la seduta è sciolta, tante cose, il gelato, i ghiaccioli. Noi adesso accendiamo il freezer, ci mettiamo lì dentro, torniamo domani mattina.
0: Andate in pace. Ciao.

0: Quasi le 10. Buongiorno, buon venerdì, buon fine settimana. Può dire che comincia il weekend.
1: Quasi le Good Vibrations. Quasi. Un nuovo format che comincia in questo 12 di giugno. Perché ancora non.
0: Sì, oggi sarà tutto quasi.
1: Quasi.
0: Abbiamo quasi cominciato. Quasi buona giornata.
1: Lui direbbe anche quasi finito, ma purtroppo non
0: no,
1: so.
0: No, quasi finito non si può
1: le
0: dire perché
1: meno...
0: siamo qua. Sì. Siamo qua fino alle 14.
1: Sì.
0: Versione già basta, ormai estiva, tirato fuori certo. Il lino. Che cosa ci vogliamo fare?
1: La Madonna Benedetta dell'Alto Mare!
0: Che non è quello, non quellino.
1: Non è lì.
0: La barca è ormeggiata qua fuori.
1: Sì, certo.
0: E siamo pronti per come? Preparato classifiche?
1: Sì, certo.
0: La polemica all'una la facciamo?
1: Sì, oh. Il problema è che non c'è Gianni Rojatti, quindi abbiamo bisogno di un nuovo contest per l'imitazione di Gianni Rojatti.
0: Ma ce l'abbiamo l'imitatore di Gianni Rojatti?
1: Beh, ma magari se qualcun altro si vuole.
0: Cominciamo dai Queen, va?

Le 10 e 3 minuti, una buona giornata. Vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, ha affermato il capo della Casa Bianca. Nessuna conferma al momento dalla Repubblica Islamica sui contenuti dell'intesa. Intanto però la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Ginevra. A scriverlo è Axios, secondo cui a siglarla per gli Stati Uniti dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance. Torniamo in Italia, più precisamente in periferia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era alla guida della vettura. I due giovani sul mezzo a due ruote, entrambi senza casco, non avrebbero rispettato una precedenza. Tragedia in provincia di Foggia, a San Nicandro Garganico, un 17enne che rientrava a piedi da una festa insieme ad alcuni amici è stato travolto e ucciso da un'auto. Alla guida un altro giovane che aveva partecipato

0: alla stessa festa. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social ha ricordato oggi Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. Un protagonista assoluto della politica italiana, ha scritto la premier. Un grande leader, un amico fraterno, un maestro, secondo il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il calcio: si è alzato il sipario sul mondiale con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio di Città del Messico. Vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi seconda giornata di partite, alle 21 Canada-Bosnia, alle 3 di notte in programma Stati Uniti-Paraguay. Era l'ultima notizia per il momento, adesso arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Si allontana il fronte che ci ha interessato e il tempo migliora su gran parte d'Italia. Quest'oggi tanto sole, dalla residua variabilità soltanto all'estremo sud, specie in Calabria. Qualche addensamento anche sulle Alpi di confine settentrionali. Clima fresco per la presenza di venti settentrionali con temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Che ore sono? Aspetta che controllo. 10:12, perché ho avuto un attimo di 13.
2: 10:13.
1: Scusi,
2: 10:13.
1: Prego, si attacchi.
2: Eccomi qua.
3: Quindi è presto.
2: Sì. Sì. Fossero le 13:10 saresti in
3: orario. Ok, allora torno dopo.
1: Grazie. Tante volte sei in inversione. Tra 10 e 13.
2: Ah, la confusione.
1: Sì.
2: Sarà perché ti amo. Da dove cominciamo?
1: Dai Tears for Fears tra poco.
2: Sì.
1: E poi, ha visto l'inizio dei mondiali? No, immaginavo fosse lì.
2: Mi sono solo accorto che su WhatsApp è comparsa un'icona fastidiosa.
1: Messico-Sudafrica, no.
2: Quella della palla.
1: Sì.
2: L'ha provata l'icona della palla?
1: No.
2: L'emoji della palla?
1: No. Cosa?
2: Se clicchi la palla.
1: Cosa succede?
2: Compaiono tante palle.
1: Ah.
2: Non l'ha provata?
1: No.
2: Niente.
1: Vabbè.

0: Esatto. E così in loop.
1: Grazie, This is for Fears con Shout.
0: Piaciuti?
1: Ci hanno permesso di sistemare due robe nel fuori onda. C'era un monitor che non andava, un altro che andava ma non come doveva. Siamo pronti.
0: Insomma, un gran giramento di palle. A questo facevi riferimento poco fa. Cosa succede se ci clicchi sopra?
1: Ma niente, è un emoji come tante, come quella del sorriso. Niente, la mandi e cadono dei palloni nella chat.
0: Cadono palloni.
1: Certo.
0: Sì, qualcuno si è lamentato in occasione dell'inizio dei mondiali, chi sta seguendo, chi no. Di solito la partita inaugurale si segue anche se non sai le regole, cioè una roba anche proprio per l'evento in sé, no? Il blasone dell'evento. Era Messico. Messico?
1: No, non lo so. No.
0: Messico e nuvole. È famosa.
1: Certo.
0: No, siccome sapete, se ne è parlato tanto, questa è la versione più, diciamo, maxi dei mondiali, della storia dei mondiali, perché sono 48 squadre e questo...
1: Che salutiamo.
0: Sia il Messico che il Sudafrica, così lo diciamo, sì. A cui è seguita Corea del Sud, Repubblica Ceca e Canada-Bosnia, così queste sono. Qualcuno parla di, insomma, un livello qualitativo calcistico un po' basso.
1: Ma qualcuno chi?
0: Così le parti, commenti.
1: Ma italiani?
0: Sì.
1: Sempre a ridere questa cosa.
0: Cioè, sì.
1: Qualitativo basso, intanto la tua squadra dov'è, scusami?
0: Sì, no, perché nelle edizioni precedenti con una selezione maggiore, diciamo, per parteciparvi, c'è un livello qualitativo.
1: Cioè non ti puoi permettere di dire niente. Pensi che il livello sia basso? Pensa alla tua nazionale che non è nemmeno passata.
0: Esatto. Vabbè, ecco. Voi come la vedete? 366-6634.
1: Si può solo vedere così.
0: Sì. No, no, ma parlo di livello tecnico calcistico. Adesso lasciate stare l'Italia.
1: Livello tecnico calcistico?
0: Ecco.
1: Sì. Cioè, significa che la nostra nazionale fa più schifo di questo. Se
0: siamo d'accordo, ma tra tutte 48,
1: oggi,
0: Sì, appunto, l'avevo notato. Sì. Messico-Sudafrica era proprio quella, come dire, simbolo migliore con cui iniziare.
1: Ma chi se ne frega?
0: Questa,
1: se... Ma chi se ne frega? 366-6634-466, argomento chiuso, via. Procediamo con altro. Sicuramente ascoltando la musica, i Black Moods, Time Bomb dalla nostra Top 20.
0: Ma questo è Guano Apes?
1: No, questi sono gli altri.
0: Ah, ok.

0: mamma.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
2: da sempre
1: vivono in super forma.
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
2: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane.
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Freccia.
7: 10.31, buon venerdì da Double & Lorenz. All'interno delle Good Vibrations, piccola parentesi legata al calcio, perché sono iniziati i mondiali, c'è qualcuno che dal nostro paese leva cori di protesta perché il livello qualitativo della partita inaugurale Messico-Sudafrica era un po' basso. C'è da aggiungere che ci sono stati 3 espulsi a tutto questo, e quindi volevamo...
8: Voglio seguire, quando è che gioca l'Italia?
7: Quando è che gioca?
9: No. Sì, beh, certo, perché noi siamo in una condizione di poter parlare di un livello qualitativo basso. Sono solo 3 volte che non partecipiamo ai mondiali. C'è sta il Curaçao, c'è sta Uzbekistan, non c'è stiamo noi. Ciao British.
10: Io vorrei veramente sapere chi è che si è lamentato di questa roba qua. Cioè, chi è che ha avuto il coraggio di dire ma il livello è basso?
7: E sul Curaçao a me è venuta in mente una canzone.
10: C'è il Curaçao.
7: L'Uzbekistan.
10: Chi è che ha detto che il livello è basso?
7: 366 663
10: Posso dirgli una cosa con tutto il cuore?
7: Vai.
10: Ma va cacca.

0: bum bum bum bum bum bum
1: bum bum bum bum bum bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
1: Crederò. Beh, scusa, era partita. Eh beh, la partita.
2: Ma Double, ma non si può proprio dirti un cazzo oggi.
1: No, sai ma come no, lo ritiro su?
3: Mi fa ridere sta roba.
1: Quando abbiamo parlato delle esordie...
3: Cioè, sì. facciamo schifo. Sì. A parte che vabbè, il calcio ormai è diventato una roba che io non tollero più da anni, ma poco importa. Questa è una roba mia personale che tengo da parte. Facciamo schifo. La nostra nazionale ha fatto schifo. Fa schifo da quante edizioni?
1: Molto tempo, 3.
3: Ah, oh, quindi che vuol dire 3x4?
1: 12.
3: Salve, grazie. Cioè, serve aggiungere altro?
1: Sì.
3: E qualcuno, non so, qualche attempato nelle varie trasmissioni calcistiche, qualche giornalista sportivo si permette di dire livello basso. Ma dai.
1: Tra le esordienti, diciamo, ci sono, l'ha detto anche prima l'ascoltatore, Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Bene, sul Curaçao, io non so perché, e a Double questa fa piacere. A noi viene in mente questa qua, non so. Vabbè.
3: L'avete indovinata? No, perché se no ve la facciamo ascoltare tutta, che faceva così.
4: Sao come si fa la marmellada con frutta.
1: Sai come si fa un bel mundialada?
3: Sorride.
1: Però
3: veramente.
1: Aspetta, perché questo è un altro punto di vista, che attenzione.
5: Non sono d'accordo col discorso che l'Italia, non essendosi qualificata, è peggiore, perché non è così.
1: Non è così.
5: Perché le squadre europee che sono abilitate alla qualificazione di questo mondiale sono soltanto 16. Sappiamo tutti il livello del calcio europeo è nettamente superiore al resto del mondo.
3: Comunque
1: no, così era.
3: Vale la stessa cosa.
1: Voglio la sua opinione adesso. Abbiamo anche lui. Lui partecipa ai mondiali e in che veste soprattutto?
3: Ma lui chi non ho
1: detto? Lui.
3: Ah, lui?
6: Per il momento Manzo.
1: È arrivato.
6: Ladies and gentlemen, soprattutto ladies. Mr. Lenny Kravitz,

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10 e 44.
2: Sì.
1: Stiamo parlando di mondiali.
2: Ma quindi quelli che si lamentano, dice Carlo, che non siamo ai mondiali, vorrebbe sapere lui, ma preferivate andarci e venire eliminati dalla Costa Rica?
1: O dal Curaçao? No. Perché mi hai tolto?
2: Che cosa?
1: Cacao meraviglioso.
2: Ah, perdon. È perché tolto. Arrivavano loro, allora non volevo, sì, come dire, commistionare.
3: Lenny Kravitz è family friendly. Perché? Se piace alle mamme e piace alle figlie.
2: Ah, questo.
1: Sì, ma anche i papà. Se fossi papà, a me piace comunque, però se fossi papà, sì, rientrerei. Va bene, è il momento di zittirci.
2: Sì, proprio basta. Finita, sì. Qui non...
1: Sono i Pink Floyd. I prossimi minuti sono tutti loro. E di questa Comfortably Numb.

0: È sempre bello sto pezzo. E cosa gli vuoi dire?
1: Niente. Ce ne andiamo.
0: Ah?
1: Ce ne andiamo.
0: Perché tutte le volte che lo sento ricordo le prime volte in cui mi vedevo con soprattutto il mio vicino di casa e suonavamo, e questa era, era una di quelle.
1: Chi era Roger Waters e chi David Gilmour? Vogliamo sapere.
0: Lui era David Gilmour.

0: Sud America. Perché ci vantiamo tanto del calcio italiano se poi i giocatori sono comunque stranieri?
1: E quello
0: non so se mi sono spiegata o mi sono capita.
2: Come diceva qualcuno, i posteri la tua sentenza.
1: Ai poster, quelli i posters. Che abbiamo attaccate.
2: Saranno i posters le sballe.
1: Ma sembra un po' mio zio.
3: Ma in realtà, da buon italiano procacciatore di scuse, vi dico che non avete capito nulla.
2: Come sempre.
3: Il livello è talmente basso che siamo stati noi a decidere di autoeliminarci.
1: Ah, abbiamo tirato fuori i rigori da soli, falti contro la
2: Bosnia. E quindi adesso possiamo dire, vedi com'è basso.
4: Il livello qualitativo è basso.
1: Così si parla.
4: Pronto, Ashi? Mo va a cagare!
1: Non ho capito la parola prima, scusa. Sembrava un po'. Faccia l'accento svedese.
2: Va bene, sì. Dobbiamo procedere.
1: Sì.
2: Ultimamente facciamo sempre matchy-matchy con i colori, eh?
1: Sì. Avevo detto di accendere 258 per.
2: Sì. Ma perché? Perché abbiamo questa.
1: È un colore estivo.
2: Questa sintonia.
1: Malgrado ancora l'estate non sia.
2: Perché questa sintonia?
1: Perché?
2: Beh, l'estate, dai, poco ci manca. 19 giorni. No, 9 giorni. D'altronde è venerdì anche per me.
1: Cosa vuoi farci?
2: È così. Sono anche i Mouth of the Sons, insieme a Chris Stapleton, la loro Here, prima, una band che amiamo tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E siamo sempre in anticipo, quindi quasi le 11, inizia la seconda ora delle Good Vibrations insieme, perché ancora non ci siamo.
2: Abbiamo quasi parlato dei mondiali,
1: sì,
2: anche quasi polemicato, poi tanto.
1: A luna più. Hai tolto tutto, basta.
2: Effettuerai? No, lei, tu li hai tolti.
1: No,
2: hai tolti.
1: Io no.
2: No, io non ho tolto niente. Li hai tolti tu? Vabbè, sì. Volevi raccontare qualcosa?
1: No, mi ha fatto ridere chi ha scritto. Ora capisco perché mi guardavano strano nei supermercati quando non avevo trovato, insomma, la.
2: Stava cercando la lattina dei mondiali,
1: sì,
2: con la bandiera italiana.
1: Dell'Italia, sì. E che non c'era.
2: No, non c'era.
1: Ma è successo un po' di mesi fa. Che cazzo, in tutti questi mesi non ve ne eravate resi. Vabbè.
2: Per chi ci accusa, non potete mettere dei pezzi così belli come Comfortably Numb e toglierli sul più bello? E invece possiamo, perché sì, noi facciamo quello che ci pare.
1: Allora metteremo solo pezzi brutti. No, pensavo, potete mettere solo pezzi belli.
2: Non abbiamo la musica, non abbiamo la poesia.
1: E quindi parte di nuovo, lo rilanciamo il contest per sostituire Gianni Royatti, 366-663-4466.
2: Ci sono i Guns N' Roses, potrebbe essere un po' la sigla del nostro programma. Adesso vediamo di farla cambiare.

0: Le 11.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alisia, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori dai genitori separati, due richieste d'aiuto per ritrovarle. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, ha affermato. Nessuna conferma al momento dalla Repubblica Islamica sui contenuti dell'intesa, la cui firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Ginevra. Secondo quanto riferisce Axios, a siglarla per gli Stati Uniti dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social ha ricordato oggi Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte, un protagonista assoluto della politica italiana, ha scritto la Premier. La vicenda del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore fallito a Napoli. Il GIP sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, rispettivamente per 12 e 7 mesi. Sono accusati di falso materiale e ideologico in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. In periferia a Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza che era alla guida della vettura. I due giovani sul mezzo a due ruote, entrambi senza casco, non avrebbero rispettato una precedenza. Il calcio, si è alzato il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi seconda giornata di partite, alle 21 cadono Bosnia e Erzegovina e alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay. Ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Si allontana il fronte che ci ha interessato e il tempo migliora su gran parte d'Italia. Quest'oggi tanto sole, dalla residua variabilità soltanto all'estremo sud, specie in Calabria. Qualche addensamento anche sulle Alpi di confine settentrionali. Clima fresco per la presenza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Quasi le 11:14. Erano quasi Temple City con Self Aware dalla nostra quasi top 20.
2: Però siamo certi che non ci sarà Gianni Rojatti, questo no. Lo volevamo dire no. Alle 11:40.
3: Beh, per sostituire Gianni Rojatti io ci vedrei bene una bella classificona sulle migliori proposte per sostituire Gianni Rojatti.
1: Ah, bello.
2: È un'idea.
1: Sì. Abbiamo aperto le candidature perché Gianni non ci sarà più.
2: No, questo
1: non farà più non pillole di stile, no, per cui 366-663-4466. Se volete proporvi con nuove rubriche tendenzialmente poetiche,
2: cioè, certo,
1: abbiamo bisogno di
2: che tengano insieme anche la musica e la poesia, diciamo, questa parte.
1: Si dice di solito non riempire il vuoto, no? Ma sì, cerca di sì, farci qualcosa di bello. Noi invece lo riempiamo e basta. Abbiamo un vuoto che è quello di genere, per cui fate proposte, poeti, letterati, poetesse,
2: navigatori,
1: navigatrici. Sì, sì.

0: Ma Zoff è stato convocato.
1: No, questo. L'altro protagonista è un bellissimo speciale in settimana che ho visto, dove raccontava la sua storia a Francesco, niente poco di meno che Francesco De Gregori. Mi faceva sorridere guardando Bob Marley, tra le varie cose legate sempre al mondiale, ma poi davvero non ne parliamo più, ma non è legato all'aspetto calcistico. Non so se avete visto, girava sui social questo video fatto con l'intelligenza artificiale, dove tutti gli artisti che non ci sono più indossavano, diciamo, una maglietta recante i colori della nazione.
2: Recante? Cosa hai fatto qua? Cosa hai fatto sul gomito?
1: Che assistevano alla partita, no? E quindi venivano ripresi. Avete presente quando riprendono, no, il regista, non so, un Giancarlo Giovalli, per esempio, va a prendere, no? E allora tra i vari c'era anche Bob Marley. C'era, faccio l'esempio, David Bowie, c'era
2: Bob Marley con la maglia della Giamaica.
1: Giamaica, sì, okay. Certo. Okay. Michael Jackson, Chester. Tanti, non so se ci avete fatto caso, e fanno la classica pose, classiche, fatto ovviamente molto bene, di chi sta guardando una partita, si guarda intorno, saluta, indica. Ecco, e c'era anche lui, iniziava proprio con lui.
2: Ma non giocano, è solo
1: una presentazione. Sugli spalti, immaginando che guardino una partita.
2: Ok, no. Esatto. Non mi è capitato.
1: Prego. A proposito,
2: Provino?
3: Buongiorno da Salvo. Se volete la rubrica sui navigatori, io ve la posso fare. Alla terza girate a sinistra, alla rotonda prendete la prima a destra, proseguite dritto per 500 metri, poi tornate indietro perché mi sono perso.
2: No, quella non ci interessa.
1: Lo intendevamo più alla Colombo, alla Vespucci, insomma, così.
2: Mandate le vostre candidature anche a polemica@radiofreccia.it, mi raccomando, con curriculum, curriculum.
1: Inallegato, dici tu.
2: Curriculo. Sì. Poi discutete con Lorenz per quanto riguarda il compenso.
1: Il compenso, certo.
2: Sapete poi che è lui che si occupa delle questioni monetarie della nostra società, la Good Vibrations SPA, quotata in azienda, borsa.
1: Alla London,
2: da qualche mese a questa parte. Sì.

0: gusto sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
7: Radio Freccia.
8: 11 e 29 minuti.
9: Dai Recante, mo me lo vado a cercare su YouTube. Baci.
10: Mi è piaciuta questa.
8: Vai, vai.
10: Nota località della Spagna.
8: Certo.
10: Arecante. Nota località vicino a Valencia, cioè quella zona lì.
8: In prossimità di Valencia.
10: Esatto.
8: In prossimità di Valencia. Arecante. Muy linda, eh.
10: Ma tu la vuoi, io non ho capito questa, ma tu la classifica la vuoi o no? Perché sì. Quella fa rima con domenica, non con venerdì.
8: Fa niente. Facciamo la classifica. Classifica.
10: Sì.
8: Sì. Tu che cosa?
10: Vuoi subito?
8: Dai.
10: No, perché ne avevo due.
8: Ma non mi interessa. Vai, scegli.
10: No, no.
8: Non fare il filo d'erba. Sì. Scegli. Dai. Classifica?
10: Tu sai che ci muoviamo
8: sempre.
10: Io
8: non so niente, io sono ignorante.
10: Ma te l'ho detto ieri.
8: Io faccio le parole crociate. Faccio fatica a trovare la soluzione a altare pagano. No, tre lettere.
10: No, tu fai i puntini per fare il viso, quello fai tu.

0: Bruce Springsteen.
1: Un cuore affamato.
2: Sì. Cioè. Di viaggio.
1: Di viaggio. Oh.
2: Torniamo.
1: Abbiamo
2: a volare.
1: Capito l'argomento della.
2: Torniamo a. Beh, volare è una cosa un po' particolare.
1: Cantare.
2: Ci ricollegheremo tra poco con il nostro comandante che manca da queste frequenze da troppo tempo.
1: Bisogna dire. Perché ci colleghiamo con il nostro comandante?
2: Perché parliamo di aeroporti.
1: Ah. O le classifiche o parlano di città o parlano di aeroporti.
2: Non è vero, gli aeroporti è parecchio che non ne parliamo.
1: Sì.
2: Allora, siamo nel vecchio continente, quindi Europa.
1: Sì.
2: Migliori aeroporti europei.
1: Ma migliori da che punto di vista?
2: Sono vari, ovviamente, come si dice.
1: Vari.
2: Sì, si chiamano Routes Europe Awards.
1: Non ho capito com'è.
2: Routes Europe Awards, che sono dei riconoscimenti. Mi fa dire, non è con te.
1: Sì.
2: Sono riconoscimenti assegnati ogni anno a aeroporti, compagnie e destinazioni che si distinguono per innovazione, sviluppo delle rotte, crescita della connettività aerea. Connettività aerea.
1: Sì, abbiamo capito,
2: in
1: non
2: Europa.
1: Che mimi.
2: Allora, gli aeroporti.
1: La fonte?
2: L'ho appena detto.
1: Ah,
2: Roots, un premio. Roots, vedi che non mi ascolti. Poi
1: no,
2: sono
1: pensavo che fosse il titolo della ricerca. No. Invece. Com'è che si chiama?
2: Roots Europe 2026 Awards. Qual è il miglior aeroporto europeo?
1: 366.
2: Bisogna indovinare.
1: 663-4466.
2: Ieri ti ho detto chi ha vinto.
1: Europeo, eh?
2: Sì.
1: Europeo.
2: E lui subito mi ha detto Dubai. Il primo che subito mi ha detto Dubai. Sì.
1: Devo fare squadra con i nostri ascoltatori, non sì. È che posso.
2: Prego, dia un aiuto per capire chi ha vinto, gliel'ho detto ieri. Lo sapevo
1: non
2: io.
1: Non so se mi ricordo.
2: E hai anche detto ci sono passato, che bello, è vero.
1: Ah sì, eccolo. certo, sì.
2: Ce l'hai, prego.
1: È una destinazione... interessante.
2: una
1: città ricca di leggende e mistero.
2: Sì.
1: Ci sono molti ponti.
2: È vero, bravo, questo è un ottimo inizio.
1: Ci sono molti ponti e su uno di questi ti raccontano tante cose, anche che insomma c'è una porzione di questo ponte che dovrebbe indicare la via per un tesoro nascosto. Da tanti anni. 366-663-4466 è la coordinata principale anche per le candidature posto di Gianni Royatti. Intanto, Fantastic Negrito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza?

0: Ora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Radio Freccia.
4: 11:42, ancora buon weekend, buon venerdì da Double Lawrence. In volo per atterrare nel miglior aeroporto europeo, vincitore di questa...
5: Che bello, che poesia, avete sentito come ha creato, eh?
4: Questo hype.
5: Sì.
4: Qualcuno ci ha provato per indovinare, credo che gli inizi fossero molto azzeccati. Vabbè, quindi...
6: Bella Sfrecciati, o è Fiumicino o è Francoforte, io voto Fiumicino.
7: Ciao Sfrecciati, buongiorno, sono Silvia da Bologna. Potrebbe essere l'aeroporto di Francoforte.
4: Francoforte, ragazzi, potrebbe. È stato.
7: Ciao, buona giornata.
5: Francoforte.
4: È un apostrofo rosa.
5: È
4: no?
5: Un apostrofo rosa.
4: Tra le parole.
5: Sì, però Giovanni, il dialogo è fatto di botta e risposta.
4: Botta e risposta. 366-6634-66, possiamo dire teatro dell'ultimo capolavoro. Di Dan Brown, l'ha detto giù così.
5: Ah, dai. Sì, bravo, bravo, bravo.

0: Altro capolavoro pazzesco, questa prima parte di Good Vibrations. Prima Pink Floyd nell'altra ora e adesso loro, i Led Zeppelin con Kashmir, con un riferimento un po' più moderno, se ricordate, anche a... E sul Haha Yeah è entrato anche Double M, te la ricordi? Sono quei film che guardi tu, no?
1: Cosa vuol dire quei film che guardo io?
0: Godzilla contro l'anaconda, quella roba là.
1: Vabbè, è semplicemente Godzilla.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, torniamo quale all'aeroporto. Godzilla era? Quello con Godzilla. Jeff Goldblum?
0: Non me lo ricordo.
1: Che Godzilla era?
0: Non so.
1: Ah? 366?
0: No, vabbè, torniamo all'aeroporto.
1: Ieri ho rivisto Watchmen, che non lo vedo da una vita, ma quanto è bello quel film.

0: nel 2025 e quindi è risultato quello migliore.
1: Spero che anche in questa classifica europea
0: Europa, maestro,
1: non c'è aeroporto di Tokyo.
0: No, non c'è, non ci può essere Europa.
1: Ma a Giappone è molto amica di Europa.
0: Eh sì, però non c'è, non ci può essere.
1: Speravamo di entrare anche in questa classifica.
0: Niente, non se ne esce.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Ore 12. Se avete qualche dubbio, guardate l'orologio e basta.
5: Ecco, bene. Oggi siamo
6: una versione quasi da radio pubblica. Sì, questa bella. Sì. Bella, mi è piaciuta, sì. Diversa.
5: Sì. Ogni tanto sentiamo anche noi questo.
7: Sì, posso confermare, visto che io sono stato due volte a Praga in macchina.
6: Certo, perché l'aeroporto di Praga è il migliore d'Europa.
5: No, ma è un'attrazione. Certo. Cioè, se vai in macchina a Praga ci passi. Andiamo a vedere l'aeroporto. Famoso aeroporto di Praga.
6: Oddio, per quanto?
8: Ragazzi, aeroporto di Lamezia Terme International. Dai,
5: scritto.
8: Andiamo.
5: Sì. Già che decidi di chiamare una cosa international.
6: Certo.
5: Sembra di scambio valute sotto casa, che international.

0: Aggiornamento delle 12.04 con l'informazione qui a Freccia. Presidente americano Trump che ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, ha affermato il capo della Casa Bianca in un'intervista alla 7, ha attaccato l'Europa che ha definito irrilevante. La cronaca italiana, la vicenda del piccolo Domenico morto dopo un trapianto di cuore fallito a Napoli. Il GIP sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e per la sua vice rispettivamente per 12 e 7 mesi. Sono accusati di falso materiale ideologico in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social ha ricordato oggi Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte, un protagonista assoluto della politica italiana, ha scritto la Premier su X, un grande leader, un amico fraterno, un maestro, secondo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Si allontana il fronte che ci ha interessato e il tempo migliora su gran parte d'Italia. Quest'oggi tanto sole, dalla residua variabilità soltanto all'estremo sud, specie in Calabria. Qualche addensamento anche sulle Alpi di confine settentrionali. Clima fresco per la presenza di venti settentrionali con temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Quasi le 12:14.
2: Sì.
1: Erano gli Stones in the Stars, nelle stelle. Stelle
2: nel cielo.
1: Stelle, sì. Che io e Lawrence guardiamo, sì. Ognuno dalla sua finestra, sì. Ogni notte, pensando però che quelle stelle sono le stesse. Cioè, nonostante la distanza, siamo comunque uniti alla stessa luna, le stesse stelle e lo stesso cielo.
2: Ma tra le stelle c'è anche il comandante, io lo vorrei sentire.
1: Non lo so. Credo
2: visto che abbiamo parlato di aeroporti.
1: Non starà volando, non lo so, sì. Sarà da fare.
2: Ma verso Praga o verso altri aeroporti?
1: Quali aeroporti?
2: Sì, perché in realtà quella classifica che ho detto prima, quei premi, ne prevedono. Allora, Praga è quello assoluto. Poi ci sono due categorie, una delle quali vede l'Italia vincitrice. A seconda della mole dei passeggeri.
1: Vediamo l'ora.
2: Sì. Sotto i 5 milioni di passeggeri, oltre i 20 milioni.
1: Bello.
2: So che sei proprio. Era per celebrare l'Italia.
1: Fremendo dalla voglia, certo. Di sentire
2: parte la mezza
1: tutta la classifica. Quanti posti sono? 50?
2: No, sono 1 e 1.
1: Allora, se avete da fare, cancellate tutti gli appuntamenti, perché da qua all'una
2: chiude il gate. Sì.
1: Cioè, come si può rinunciare a qualcosa di una classifica fatta solo di aeroporti? Che roba incredibile.

0: sono questi che non mi ricordo.
1: Corn.
0: Quante volte uno non avesse capito.
2: Vado.
0: Ah, ma perché sta per arrivare? Ah, ecco.

0: È il momento quello a te. Allora, scusate che dobbiamo prima annunciarlo in un certo modo. È da parecchio che non lo sentivamo. Eccolo qua. Buongiorno. Turbolenze. Basta, basta turbolenze.
1: Sì. Ah, ok. Signori, benvenuti a bordo di questo volo Aerio Frecce Airlines, sì, in collaborazione con la Low Cost Airlines, una compagnia gestita da un uomo incredibile che fa sempre del bene, mai del male, sì, proprio lui, Rolando Ardanna, che salutiamo, è stato ospite tra l'altro di uno dei nostri voli low cost qualche giorno fa, destinazione Maracaibo, barra Barracuda. Questo è un volo a destinazione Praga, ricordiamo, una città incredibile, ecco. Sappiamo che state andando lì solo per il prosciutto.
0: No, ma non lo so.
1: E le donne di Ricchini, infatti volo a percentuale naturale maschile, e si sono i nostri passeggeri, ricordiamo che non potete stare nel servizio delle solfali.
0: Non l'ho capita questa cosa.
1: È assolutamente vietato.
0: Che cosa? Sì,
1: ricordiamo che l'aeroporto di Praga è uno degli aeroporti più belli del mondo, ricco di ponti,
0: ecco.
1: Si può acquistare il prosciutto direttamente al gate 14.
0: Sì. Ma lei conferma, comandante, che questo aeroporto vale la pena, insomma, per voi anche che lavorate, no? È un...
1: Non ci ho mai atterrato, non so come aiutarvi. Io di solito faccio solo voli incontinentali, ecco, quelli che vanno in giro per...
0: Ma dove sta andando adesso, per esempio? Ora?
1: Direzione, sì, Francoforte.
0: Francoforte.
1: Quello, uno degli aeroporti più belli del mondo. Da Francoforte ci sposteremo poi in rapida successione all'aeroporto di Bergamo, per arrivare definitivamente a Lampedusa, ma per una pista
0: un po' lontana, però.
1: Airbus 1974, sono 418 milioni di tonnellate. Ricordiamo che sono ferrovie da fumare, non potete fare alcolici, soprattutto se siete intollerante al lattosio, il bagno a disposizione non soltanto, ma acquistate le nostre mozzarelle,
0: sì, della grande di Praga, le famose mozzarelle,
1: certo. Grazie, arrivederci, un buon volo.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante

0: inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 12 e mezza quasi.
4: Quasi.
3: Sì, oggi è la giornata del quasi. Tantissimi messaggi che sono arrivati per la classifica esilarante che abbiamo fatto nella scorsa ora
4: sull'aeroporto.
5: Ma io dall'aeroporto di Praga sono stata evacuata una volta per un allarme bomba. Bomba.
6: Bomba!
7: Un movimento sensuale.
4: Questo allarme qua?
7: Un movimento muy sexy. Un movimento muy sexy.
3: Era l'allarme sensualità. Da ieri potete tra l'altro comprare su lorandardan.com.
4: Cosa?
3: C'è il videocorso per questo balletto. Che dal 2000 è presente in tutti gli oratori estivi e in
4: villaggi
3: tutti
4: turistici.
3: Eh sì, e in tutti i momenti di acqua gym della mattina.
4: Anzi, talvolta parte proprio.
3: E l'altra dove va? Ah, sempre lì. Okay. Vabbè, ascoltiamo tutta, tutta.
4: Anche sopra i linea Skynyrd.
7: Suave, sito para abajo.
3: Para abajo.

0: Io sono montata in macchina e ho sentito bomba, un movimento sexy, una mano alla cintura. Ho detto vai, mia madre mi ha fregato la macchina ieri, ha cambiato stazione perché ho sempre freccia.
1: Invece?
0: E invece niente, pare che stiate bene perché adesso ci sono i liner, Skynet, quindi tutto bene, perfetto.
2: Stavamo bene anche prima.
3: Sì.

0: Sì.
1: Giusto.
0: Vabbè. Torniamo per un attimo ai mondiali. Sì. Girava anche questo video che la mia nazionale recava questa scritta.
1: La mia Liguria.
0: La mia nazionale del 2026 italiana sarà questa qui.
1: Questa qua quale?
0: Sì.
1: Questa.
2: Avete visto che gesto atletico nella rovesciata? Nell'angolo.
3: Li hai lasciati lì veramente. Sì, è chiara, quando ha parato il rigore, ma poi è una responsabilità incredibile, eppure con un colpo di reni, pam! Meraviglioso, dai.
4: Meraviglioso, bello, bello. Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3?
3: Fino a quando si ostina a schierare la squadra a zona è chiaro che si perde. Anche il Marocco è forte fisicamente, non puoi mettere la difesa alta. Quelli ti infilano in contropiede, dai.
0: Un Marocco che sarà inserito, lo vogliamo dire, perché la nazionale è qui. Anche per questo motivo siamo legati nel gruppo C che esordisce domenica 14 contro...
1: Brasile-Marocco, sì.
0: Contro il Brasile.
1: Mm-hmm. Contro il Brasile.
0: Sì. Poi c'è la Scozia e anche Haiti.
1: E poi Haiti.
0: Haiti. Però questa è la nostra...
1: Haiti. Cioè la località è Haiti.
0: No, è Ita, nel senso che è andata. Haiti. E poi è tornata.
1: Plurale.
0: Perché sono due, giustamente.
1: Sì.
0: No, ci piace pensare da inguaribili romantici che la partita inaugurale di questo mondiale sia stata Italia-Marocco, persa purtroppo per una difesa a zona, però perché si è un po'
1: mal calcolata.
0: Certo, da parte.
1: Mal calcolata, perché si sa, il Marocco
0: è forte fisicamente.
1: È forte fisicamente.
0: Sì. Poi voltiamo pagina, sicuro.
1: Per andare?
0: E si avvicina la polemica. Si avvicina le
1: Sono già le... Incredibile, quando ci si diverte, vai.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i

0: Zero noie, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia.
2: Un quarto d'ora circa e saranno le 13.
3: Sì. Ragazzi, scusate, mi sono appena collegato, ma sì. Che punto siete col discorso, con l'argomento? Discorso. Fate un riassunto. Grazie, Fabio da Gravina.
4: No. Un riassunto. Ma pensate che questa canzone,
2: quale?
4: Bailando.
5: Bailando.
4: La facevo ascoltare a mio figlio per farla addormentare.
2: Era bomba.
4: E cercando di mimare anche il ballo, no?
5: Ma non
4: è. È rimasto insonne anche ora che ha 24 anni.
5: Insomma, magari il ballo non è la tua disciplina. Era bomba, Bailando è un'altra.

0: sei tu, fantastico guerriero, no? Ti ricordi? Mai.
1: No, quello.
0: Mai.
1: No, quello è Ken.
0: Tornerà. No. L'attimo.
1: Quello non è Ken.
0: La terra. Che...
1: Niente. Non è Ken il guerriero.
0: Ah, pensavo. Che tra l'altro è stata rifatta poi, no? Legame con Rock dai Metallica, no? E se ne è tanto parlato ultimamente. Sì.
1: Un'altra, quella è un'altra cosa comunque.
0: Sì. C'entra... Tra poco la polemica, la parte tecnica ci assiste, prima però.
2: Sì. Ogni volta che mi collego, Double è sempre più tatuato su quel braccio. Ma quello non è un braccio, è un trattore.
1: Un trattore.
2: Vabbè, andrò a prendermi

0: Scorzetta.
1: Oppure un caffè.
2: No, non si disturbi, grazie.
1: È una mia specialità, ci metto anche una scorzetta di limone, da una forza incredibile.
3: Grande Sergio.
4: Vai a trovare Moz.
5: Vai.
6: Allora, devo dire che sulle prime note di Bailando di Enrique Iglesias, sì, quando avete iniziato entrambi a rancheggiare sinuosi, oltretutto vestiti in pandanno come siete oggi, Paolo e Chiara mi hanno chiamato perché stanno cercando i Paolo e Chiara Boys per il prossimo videoclip diretto sempre da Luca Guadagnino e vorrebbero vedervi anche però ballare su Susi 4, così come test. Grazie, se possibile.
3: Ma magari sarebbe un sogno. Un sogno che si realizza per entrambi.
4: Il gruppo a cui siamo legati.
3: Ma poi lo volete vedere il Lorenz che balla su Paolo e Chiara
4: sulle spiagge di Copacabana
3: con le noci di conco. Coprirgli i capezzoli.
4: Mi ha fatto molto ridere lui, una delle tue più belle battute degli ultimi 3 anni e mezzo, quando su una questione ho detto se è una questione che non è chiara, e lui entrò e disse sarà Paola, ancora la ricordo.
3: Io queste stupidate non me le ricordo. Ma sì. Com'era osè il video di Festival? Urca. Non me lo ricordavo. Tanto. C'è tutto un denudé. Ah,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 13. È 01.
2: Questo segnale orario gentilmente offerto dai nostri sfrecciati vi fa capire che siamo entrati evidentemente nella quarta ora e che qualcosa è cambiato, come per parafrasare un noto film, se non altro perché non ho da Bolema al mio fianco, ma ho da un lato Gigi Cutri.
3: Sì.
2: Con questo entusiasmo, e dall'altra Justin. Ciao Giulia.
4: Sì, dai.
2: Che un po' me. Basta.
3: Basta. Presenta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buon pranzo.
3: Complimenti per l'acquisto.
2: Sì. Sistemo il treppiedi modulare. Tra poco ascoltiamo le notizie e poi andiamo sulla polemica, subito dopo il re del rock and roll. Polemica, lo possiamo dire balneare?
4: Balneare.
3: Sì, balneare. È estiva, dai.

0: Le 13.02 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alisia, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori dai genitori separati, due richieste d'aiuto per ritrovarle. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace con l'Iran. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, ha affermato il capo della Casa Bianca. Nessuna conferma al momento dalla Repubblica Islamica sui contenuti dell'intesa. È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social ha ricordato oggi Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. Un protagonista assoluto della politica italiana, ha scritto la Premier su X. La vicenda del piccolo Domenico morto dopo un trapianto di cuore fallito a Napoli. Il GIP sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzini, rispettivamente per 12 e 7 mesi. Sono accusati di falso materiale ideologico in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. In periferia a Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. I due giovani sul mezzo due ruote, entrambi senza casco, non avrebbero rispettato una precedenza. Il calcio si è alzato, il sipario sui mondiali con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che è terminata 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico. Vittoria per 2-1 della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi seconda giornata di partite alle 21 Canada-Bosnia e Erzegovina alle 3 di notte, in programma Stati Uniti-Paraguay. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Si allontana il fronte che ci ha interessato e il tempo migliora su gran parte d'Italia. Quest'oggi tanto sole, dalla residua variabilità soltanto all'estremo sud, specie in Calabria. Qualche addensamento anche sulle Alpi di confine settentrionali. Clima fresco per la presenza di venti settentrionali con le temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: quasi l'una e otto.
1: Sì. Dove eri prima?
0: In bagno.
2: Onesto.
0: A fare la grossa.
1: Ah, ecco perché ci si assenta durante. Bello,
0: va bene, allora cominciamo.
3: La pupù.
0: Cosa?
3: La pupù.
0: No.
3: Non la grossa, non è quella.
0: No, no, a fare la grossa.
3: Cos'è la grossa?
1: Allora. Andiamo in spiaggia tra poco, sì. Prima, di, se vuoi rifare le presentazioni, le ho fatte prima, ma fare
0: no.
1: Anche tu.
0: Avete messo la sigla?
2: No.
0: E allora?
2: Ma io mi sono straconfusa, sì. Che ha detto andiamo in spiaggia, ho detto, ma come? E invece no. Dai, ero su. Dissociatissima.
1: Sigla Giuliesca.
0: Sigla.

0: Quindi siamo, insomma, squadra al completo, da Bolem e Lawrence ovviamente, GQ e come avete capito, Ilaria. Ilaria.
1: Sì, certo. Genova.
2: Comunque è ancora troppo lunga, la devo accorciare.
0: Deve accorciata.
3: Sì, però non moltiplicarla più, perché...
2: No, so già come accorciarla.
0: Non moltiplicarla.
2: Velocizzarla.
3: Non mi veniva, ragazzi. Sì.
0: Sai cosa? Dovremmo farla in inglese. Beh, cambiarla e adesso cercare solo canzoni in inglese.
3: Ma sono tutte in inglese. Ah, no, non è vero.
1: Non è vero.
0: No, solo una ce n'è in inglese.
2: No, ce n'è più di una. Quella dei Beatles, l'ultima che fa. È che Giulia è sempre Giulia. Io ho preso solo quella parte.
4: Da un punto di vista polemico, perché negli ultimi anni abbiamo parlato di spiagge?
2: Spiagge?
0: Non lo so, perché abbiamo parlato di spiagge?
4: Perché, dai, forza, sforzati.
0: Sarà una questione Covid.
4: Sì, questione costo parcheggio, per esempio, perché in alcune, specie le più belle, cosa accadeva?
0: Cosa accadeva, Maieli? Perché mi stai interrogando?
4: Ci siamo.
2: Che c'erano i tornelli. C'erano i tornelli.
4: Tra una settimana c'è la maturità, Maieli, lo sai, quindi non è che...
0: Ma io...
4: sì. Era perché assente. Erano a numero chiuso.
0: No, è che c'ho il cane.
4: C'ho il cane da pisciare.
3: Che mi ha mangiato i compiti.
2: Il tram ha bucato.
4: Sì, cioè. Dicevo, perché erano a numero chiuso.
0: Sì.
4: E questo ha suscitato tante polemiche. In questo caso andiamo a parlare di una spiaggia. Siamo dove?
0: Lì.
4: Sembrava
0: siamo
4: un po',
0: lì.
4: Giulia, siamo con.
2: Siamo al
3: siamo
2: mare.
3: Con?
0: Siamo con?
4: E lui
0: no.
4: Non risponde, giustamente.
0: Innanzitutto, cosa vuoi te? Ma chi sei? Come ti chiami?
4: Punta Molentis.
0: Ah.
4: Punta Molentis.
0: Ah, che salutiamo.
4: Tutta
0: salutiamo
4: la Sardegna. Tutta, siamo...
0: Non solo la punta. Perché proprio. Tutta
4: sì.
0: Perché proprio solo.
4: Siamo nel sud-est
0: tutta la Molensis
4: sì. È meravigliosa spiaggia circondata da questa natura incontaminata, peraltro purtroppo tristemente nota perché è stata anche colpita da incendi lo scorso anno, e che riapre vista la stagione, insomma la bella stagione. Però cosa accade? Che gli ombrelloni, sì, non c'è un dato qui, era solo per... Gli ombrelloni sono consentiti solo per proteggere bambini sotto i 10 anni e anziani.
0: Se ha 10 anni e un giorno,
3: no.
4: Non ce ne frega
3: no.
0: Cazzi suoi.
4: Esatto.
0: Insolazione.
3: Sì.
4: E maggiori di 65, over 65.
3: Se ne hai 64 e 363 giorni, no.
0: Cazzi tuoi.
4: In sostanza,
0: sì.
4: Non hai un bimbo e non hai una GE.
0: L'ombrellone non lo puoi piantare.
4: Non ti puoi
3: no.
4: Piantare
0: lo puoi portare,
4: e cosa
0: ma
4: fai
0: non
4: cosa...
0: lo puoi piantare.
4: E che cosa se ne fa uno dell'ombrellone senza essere
2: lo tieni in mano?
3: Lo usi chiuso.
4: Senza essere
3: comunque,
4: volgari.
3: Un po' di ombra.
0: Bravo. Fa... Se sei molto magro, poi ti puoi mettere di traverso.
4: Beh, la vedo più come un'arma, onestamente, l'ombrellone chiuso. Però vabbè,
0: può fare ombra.
4: Può fare ombra.
0: Può fare ombra.
2: Ma secondo me si inventeranno qualcosa. Ricordate da ragazzi che si pigliavano dei rametti, dei rami, li si piantavano.
3: Ma infatti faccio la capanna.
2: Brava, facevi la capanna con il telo.
0: Ma infatti
2: mare.
0: Io non ho mai portato l'ombrellone, ho sempre fatto la capanna.
2: Ti inventi ste robe qua, ti porti le tende quelle della Decathlon.
0: Perché
2: quelle...
0: poi nella capanna succedono le cose.
4: Sì, vabbè. Cioè, arrivano le prime proteste, arrivano le prime polemiche per questa decisione adottata dal sindaco di Villa Simius.
0: Sembra più una roba da Liguria.
3: No, alla fine da noi l'ombrellone lo piantano anche in 4-5 ombrelloni se sono in 3, quindi niente.
2: Ah, l'ombrellone col telo attorno, che diventa...
0: L'ombrellone col telo attorno, sì.
2: Per cambiarsi, me lo ricordo.
0: Sì. Beh, ma anche per tenere al fresco la pasta al forno.
2: Lo capirai che fresco lì sotto.
4: Quindi?
0: Che cosa?
4: Faccio la domanda.
0: No, ma... io non lo so qual è la domanda.
2: È giusto?
0: È sbagliato?
4: Andreste questa stretta assoluta, no?
3: Sarà stato il bene
4: degli adulti. E anche una novità interessante, di solito si circoscrivono, si vogliono limitare categorie diverse. Qua è proprio l'adulto.
2: Vi fareste prestare una nonna da qualcuno per andare in spiaggia?
4: Sì. Questo mi piace. Per
2: Giulia,
4: esempio.
3: Io non mi farei prestare un bambino.
2: Tu hai una nonna, però ce la presti?
3: No, perché no, è la mia e me la porto in spiaggia io.
0: Valgono anche i bambini, quelli finti?
4: Ecco, quanto mi vale una
0: sai, quelli fatti...
3: Quelle doll
0: brava.
3: Realistiche.
0: Sembra, esatto, sì.
2: Ah, è vero.
4: Quanto mi vale un bambino o una donna o una nonna al mercato nero?
0: Smetteranno tanto. Di vendere il cocco e questa no, forse non si può, cominceranno a vendere i bambini, non si può dire.
2: Io i miei te li do gratis.
0: Ecco.
2: Poi sono fatti
3: ma
2: tuoi.
3: Ma hanno più di 10 anni?
2: due no. Uno niente. Sì, due no.
3: Due vanno bene.
2: Due, sono gemelle, sono uguali.
0: Va bene, 366-663-4466, l'antifona, l'avete capita. Seguiranno altre spiagge, altri racconti.
4: Spiagge! Quelle cantate da Renato Zero?
0: Altre lamentele, ma anche i REM.

0: The Great Beyond.
1: Il grande oltre.
2: Sì,
1: il, dei REM.
2: Tutto quel che. Sì. Tutto quel che va là dove deve andare.
1: Ma cosa c'entra questo?
2: Siamo in spiaggia.
1: Ah, ok. Salutiamo entrambe.
2: Oh. Sono chiesto chissà se in quegli anni si sarebbero mai sognati di vietare gli ombrelloni. Non penso
3: non
2: proprio.
3: Credo.
2: Non penso proprio. Eh? Cosa avrebbero detto Paola e Chiara?
1: Siamo a Punta Molentis, sì, nel sud-est della Sardegna, una spiaggia purtroppo...
2: Un po' più Punta Molestis, nel senso che dà fastidio perché...
1: Dove gli ombrelloni sono consentiti solo per proteggere bambini e anziani. Questo per effetto di un'ordinanza del sindaco di Villa Sibius. Ah, non abbiamo detto un'altra cosa, succede ormai molto spesso in Sardegna e non solo, c'è un biglietto d'ingresso che costa 10 euro, questo non l'ho detto prima.
2: Spiaggia libera?
1: No, non è libera perché ci vuole...
3: No, beh, saranno di quelle che sono poi ripulite. No, anche tipo a Varigotti, c'è cioè questa spiaggia dove...
2: Salutiamo Varigotti.
3: Salutiamo. Ciao. Dove paghi 5 euro, sempre. Ci sono a disposizione lettine e ombrelloni, però puoi anche stendere solo il telo. Mm-hmm. Però, insomma, la curano, diciamo.
2: Ma a Varigotti lo puoi mettere l'ombrellone?
3: No, io guarda, non lo so perché vado solo in quella spiaggia lì e nelle altre no.
2: Ma in quella dove vai, quella lì a Varigotti?
3: Sì, sì, sì.
2: Lo puoi mettere l'ombrellone?
3: Sì, sì, in quella lì sì. Okay. Ma io... Non dico il nome della spiaggia perché poi ci venite tutti.
4: Ma io mi domando, con tutte le cose che c'ha la Sardegna, cioè proprio tutti lì, cioè, se non volessi andare lì vado da un'altra parte. Certo.
2: Beh, a parte che si può anche evitare, cioè se è così, diventa così ostico, si può evitare la Sardegna.
5: Ma non vorrei paragonarmi la Sardegna con qua, dai. Ma scusami, guarda la capanna, come siamo messi secondo te? La capanna col Grand Hotel, non c'è paragone.
6: Ah no?
5: Ma poi soprattutto, vedi, soprattutto, noi, we stay here alone, siamo soli. E poi siamo lontani dagli animali, perché l'animale avanza, l'animale si muove.
2: Ecco.
3: E l'animale? No, è la capra? È l'animale più bello che
2: no,
3: c'è.
2: No, quella è un'altra
1: cosa. Quella è un'altra cosa.
3: L'ha detto uguale.
1: Ascoltatori, grazie, sfrecciati. Vogliamo sentire gli sfrecciati.
3: Ascoltiamo.
7: La nonna al mercato nero costa leggermente di più rispetto al bambino, ma è un buon investimento perché la nonna ogni tanto ti allunga la manina con dentro dei soldi,
1: con dei 50 euro
7: spendi di più, ma poi col tempo ti ritornano. È un ottimo investimento la nonna. Simone da Imperia.
3: Da Imperia
1: ne sa qualcosa
3: da me
4: che poi le nonne hanno una pensione la minima, però 50 euro da dare al nipote li tirano sempre fuori, sempre, chissà sempre. Come
3: no, la mia no.
4: No, diciamoglielo, no, nonna. Nonna, dai 50 euro a Giulia, poverina.
2: Era sua mamma.
1: Ob torto collo.
2: No, nonna.
1: Sì, in diretta, dicevo.
3: Ma ci sta ascoltando.
1: Prego.
3: Sì.
6: Scusate, ma donna incinta no, poverette.
3: È vero.
2: Ma perché abbiamo questo effetto bagno sugli audio?
3: Abbiamo un effetto bagno.
2: C'è un po' un effetto bagno.
3: Qua non c'è, ve lo giuro.
4: Devo guardare il collegamento che ce l'ha.
2: Sì, sì, comunque sì.
1: Cosa sì?
2: No, dico sì. Sono d'accordo.
1: In generale, così.
2: D'altronde.
8: Anni fa, io e i miei figli decidemmo di dare una pulita a una spiaggia in Calabria che era abbastanza malmessa. Le cose che abbiamo trovato di più, a parte un po' di rifiuto del mare, cioè, erano i puntali degli ombrelloni. Pieno zeppo, pieno zeppo.
1: E le erano dimenticate.
2: Ah, ma perché
8: forse appunta Molentis, Molensis, non so come si chiami. Non hanno tutti i torti.
1: Molestis.
8: Paolo da Brescia.
2: Punta Volentis o Nolentis. Perché tanti ombrelloni hanno la punta separata in plastica, c'è il tubo in alluminio, poi la punta in plastica e tante volte dopo un po' che sei dentro, che spingi, rimane giù.
1: Insomma, è consentito un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre 60.
3: E se io ho 6 figli?
2: Che cosa?
3: È un ombrellone? E se io ho una patologia della pelle?
2: Questo
1: è non lo so.
2: Tant'è che, infatti, in maniera un po' subdola, c'era Giulia, un'altra
1: non lei.
2: Ilaria si chiama, che scriveva, solo una domanda, la regione poi offre il check-up gratuito da dermatologo o cure gratuite per i melanoma, cancri della pelle?
1: No, non credo.
2: No, non credo.
1: Come vedete questo divieto che inaugura l'estate? Un'estate, quella 2026, che sarà ancora ricca di divieti e di limitazioni per le spiagge?
2: Anche perché sarà tanto un'estate italiana, no? Visto e considerato, insomma, tutto il terrorismo che hanno fatto legato ai voli.
1: Sì.
2: No? È facile che si vada molto più in Italia che altrove. Ma c'è un motivo perché è stata fatta
1: per preservare scelta. L'ambiente, sì sì, no, per così preservare la bellezza naturale di Punta Molentis nel sud-est della
4: Sardegna. Non per fare filtro alle, con le persone, meno gente così.
2: Selezione?
4: Esatto.
1: Per all'ingresso, 366-663-4466, magari anche per quello.
2: Per fare selezione all'ingresso?
1: Magari.
2: Che vuol dire? Perché se uno porta l'ombrellone, qual è il nesso?
1: Siamo nel momento polemica proprio per questo.
2: Qual è il nesso? Cioè, perché... Allora, immaginiamo di essere all'interno, anzi stiamo entrando in una spiaggia e in questa spiaggia viene fatta selezione, ok?
1: Lei
2: perché è? Mai il direttore della spiaggia dovrebbe dire tu no perché hai l'ombrellone e tu sì perché non ce l'hai? Cioè qual è il motivo di stile, di estetica? Perché quando poi le foto vengono pubblicate sui social non sono piene di ombrelloni?

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso,

0: abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Quasi le 13.31.
8: L'una e mezza, buon pranzo, buon... Sì, prego.
7: Sì. Cosa?
8: Dove siamo?
7: Ma siamo indietro di 16 anni, forse anche di più.
8: No, ma tu
7: forse anche di più. Sì. Abbiamo deciso di cambiare. Basta polemica.
8: No, ma non è vero.
7: Basta spiaggia.
8: Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare.
7: Perché è il momento di Jennifer Lopez e della sua cura di freccia, ovviamente. Waiting for tonight. Waiting for tonight.
8: Sulle mani.
9: Hey. Waiting for tonight.
10: Estate 2026!
8: Beh, questa è un po' prima.
10: Non era più bella della vostra vita.
7: Sulle mani per chi aveva ancora i capelli.
8: Nel 2010 ce li avevi?
7: Ma che ne so?
8: Esatto, forse.
7: Ma no, ma io sono nato senza capelli, non li ho mai avuti. Non li ho mai avuti. Va bene, sono arrivati un po' di messaggi al 366-663-4466. Tante le opinioni, tante le polemiche che si sono scatenate. La questione è
8: Lucia Blini o Poppy Bonini.
7: Punta volenti sono lentis, sì. Ha deciso di piazzare.
9: Cos'è?
7: Andiamo a Berlino? L'ho indovinata con una. Mi sembravano
10: sì. Loro.
7: Andiamo a Berlino?
11: Sì, è che non me la ricompensavo, partisse subito con la voce invece.
7: È incredibile.
8: Hai visto come hai sono? Visto.
7: Vabbè, dai, sentiamo
9: una scusate, questo è per l'effetto.
12: Sì. Ciao sfrecciati, voglio provare l'effetto bagno.
9: Ce l'abbiamo? O va bene?
7: Non lo so perché si sentiva solo la mia voce sotto.
9: Vabbè, a posto.
7: No, vediamo.
13: Ragazzi, tranquilli, tanto se state in cena lira, non ci andrà nessuno al mare, sono tutti a
8: dici?
13: Casa che bacinale con l'acqua e sale, un par di cubetti di ghiaccio.
8: Mi fai bere?
13: E vieni, e basta.
7: E poi con un colpo cosa fai?
8: No, con un tocco.
7: Con un colpo.
11: Con un colpo, anch'io.
9: Con un colpo.
7: Con un colpo.
11: Lorenz, mi spiace, ma stavolta
8: poi andiamo al VAR, va bene, andiamo al VAR.
7: Cosa,
8: avanti,
7: come dici?
8: Prego.
7: Come dici il testo?
8: Vai avanti, abbiamo siamo pieni di messaggi.
7: Acqua e
14: buongiorno,
7: sale.
14: Buongiorno ragazzi, sì. Ma quella è una spiaggia molto particolare della Sardegna, molto particolare,
8: ecco,
14: tanto piccola, sapere. Tant'è che è molto bella, tant'è che già si pagava l'ingresso. Non bisogna andarci per forza. Mettere ombrelloni, stare, uno va, si fa una passeggiata, la guarda e va a casa. Balni a Villa Simius.
7: Vabbè, a parte il fatto che è pieno di spiagge particolari in Sardegna che sono
9: tutte.
7: giustamente
8: riservate.
7: Esatto, cioè tante non puoi, non so, in alta stagione proprio non ci puoi andare. Però cioè, il divieto dell'ombrellone mi sembra proprio una roba...
8: È il divieto dell'adulto, l'abbiamo un po', come dire, riassunto così.
7: Sì. Scusate, una piccola parentesi,
8: sì.
7: Una piccola parentesi, perché non accade mai. Leggi il testo, per favore, di acqua
8: sì,
7: e
8: sale. Sì, con un colpo mi trattiene. E quindi... Fateci notare solo adesso che non abbiamo i cavalieri.
7: E quindi, se sono due,
8: per avanti,
7: tutto, quando...

0: Oh, era presa e brutto.
1: Dai.
2: È caduto sul
1: sentiamo, sentiamo.
3: Ciao sfrecciati, allora io la penso così: dato che la spiaggia di Punta Molentis è sempre stata libera e non si può chiudere per far sì che si riprenda dopo il disastro dell'incendio, hanno ben pensato di tirar fuori questo deterrente, quindi 10 euro di ingresso, niente ombrellone, e chi cavolo ci va più in spiaggia?
1: Okay.
3: Qualche pazzo squilibrato, ovviamente. Comunque non so se sia giusto o meno, però è un'assurdità, tant'è che ha fatto notizia su giornali internazionali.
1: Per la cronaca.
3: Punta Molentis significa punta degli asini, quindi asino chi va? Asino chi ha inventato sta legge?
1: Asino che viene, un asino saluto. Che va.
3: Ciao.
1: Asino che viene.
2: Mi è sembrato di capire asino che non che fosse d'accordo lui.
1: No, sì, no, più no, che altro, vero? Cioè, se hai bisogno di, non so, risistemarla per qualche motivo, perché purtroppo c'è stato quello che c'è stato, tienila chiusa un po'.
4: Sì.
1: No?
0: Cioè, però per facendo anno, pagare dici, l'ingresso probabilmente hanno il fondo per sistemare qualcosa.
1: No, ma fai pagare l'ingresso. Cioè, quello che non capisco è il divieto dell'ombrellone.
5: Dell'ombrellone. No, non solo ombrellone, però perché noi abbiamo, come dire, riassunto tutto, ma c'è anche il gazebo, cioè qualsiasi forma.
1: Ma il gazebo da in spiaggia,
5: cioè, veramente,
2: tutto ciò che fa ombra portano, in sostanza.
1: Tu lo porti?
0: Tanti lo portano, addirittura a Galeazza.
5: Il gazebo, leggo, tende e altri sistemi allora, di ombreggio.
2: Quindi il tuo cappello non va bene, ti per fa esempio, l'ombra, no.
5: Sì.
1: Cosa devo cercare una cosa.
5: Sì. Perché
0: il rumore dei tasti era bellissimo.
1: Sì, è molto molto bello. Chiudi lì per fare. Il gazebo, se ci arriviamo in tempo, secondo me, in spiaggia non si porta.
0: Sono d'accordo.
1: Perché gazebo è sinonimo di tre cose.
5: Sì.
1: Anzi, facciamo quattro. Tanti tatuaggi.
0: Sì.
1: Sotto il gazebo devi avere tanti tatuaggi. Devi bere tantissima birra. E devi avere la musica molto alta. E soprattutto il gazebo lo puoi portare solo se nel parcheggio dietro la spiaggia hai parcheggiato una macchina che si può permettere di suonare questa roba qua, se no non si può fare. Cioè, se hai una macchina da 300 secondi e sopra hai Tego Calderon,
5: soprattutto
1: i Don Omar,
2: allora ti puoi permettere il
5: famoso duo.
1: Cioè, se non hai, se non hai una giapponese, se non hai una macchina sportiva tutta kittata con i neon non si
0: ma
1: può
0: dove
1: fare.
0: Te lo sei messo il gazebo nella Skyline?
1: La Skyline glielo appoggi sopra, scusa. Poi ci sono quei gazebini adesso, vedono che ti porti una borsettina piccola così.
5: Des Rocks.
6: You blocked the door of a tomb, well I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat, you said it's OCD. I remember the silly cartoons, the spell of summer afternoons, the lost cause of death.

0: Una double M, appunto, Manic Memories era Death Rocks. Verso la parte conclusiva di questa polemica che ci ha portato in Sardegna, un divieto che insomma abbiamo capito fino a un certo punto, quello riservato agli adulti del piantare l'ombrellone, a meno che non accompagnati da bimbi piccoli o persone un po'
1: troppo agili. Che però queste robe qui non succedono in montagna.
2: Che senso?
1: Cioè, sentite notizie di località turistiche montane dove ci sono divieti, problemi, polemiche, litigi.
2: No, perché cioè, in montagna o ci sai andare, oppure se non ci sai andare ci vai, ti perdi e non ci torni più perché ti sei spaventato.
1: E muori.
0: Cioè, oddio, anche al mare, talvolta uno fa non è tanto capace.
2: Sì, no, capi, però la montagna, la montagna è dura.
3: Sì. Il bambino ricordate? Col costumino rosso che si è perso e atteso dai genitori.
2: Ve lo ricordate lo spot di un noto sito web che vende usato? Che recitava, insomma, cercava di vendere una macchina usata.
0: Vabbè,
2: all'interno gli interni, all'esterno gli esterni.
0: La famosa. Vabbè.
2: Per cosa ti serve una Jeep per scalare le montagne?
0: Occhio,
2: chi sei?
0: Che è un marchio.
2: No, è un marchio, è come Scotch, se dici Jeep, vabbè. Jeep in genere.
4: Vero, come Scottex anche. Come
0: bravo. Vabbè, prego.
2: Vabbè,
3: come Walkman.
2: Basta, dobbiamo citarli tutti? Prego.
5: Danny Kravitz.
2: Sì.
5: Se si mette di profilo non può andare in quella spiaggia perché mi occupa 8 posti.
0: Certo.
4: Mi faceva ridere.
0: C'è un divieto anche specificamente rivolto a lui. Sì.
2: Sì. Vabbè, ma dritto per dritto perché poi anche un... Va bene, dai. Sì.
4: Vabbè, dai.
2: Andiamo avanti.
6: Spiaggia a pagamento, sì. Però in base alla dichiarazione dei redditi. Ah. In percentuale. Se sei povero spendi meno, se sei ricco spendi di più, se no ci vanno solo i ricchi, perché io ho 4 ragazzi spendono 40 euro, invece se vanno 4 ricconi devono spendere 400. È così che deve funzionare, secondo me. Il Bove, il vecchio Bove,
0: insomma, scusate. È molto forte, molto netta.
2: Tanto ciao Bove,
1: sì, giusto, io ho tutto intestato a mia moglie, quindi vado io e sono povero.
2: Quindi...
1: Eh sì, la dichiarazione.
2: Ma sì, sarebbe
4: ti pare che vada in spiaggia con la dichiarazione?
0: Chi la legge? Il bagnino?
2: Beh,
0: poi
2: guarda che abbiamo fatto cose peggiori.
4: Davvero?
2: Beh, dai, scusa.
0: Negli ultimi anni
2: ci siamo piegati anche per cose peggiori.
0: Ma non forse... c'era Lenny Kravitz dietro. Andiamo avanti. Sì.
4: Non ne ho salvati altri.
0: Così.
2: Pensavamo ci fosse altro da raccontare. No, vabbè, lo facciamo sentire dopo. Volevo farvi sentire una cosa.
1: No, vai.
2: No, mettiamo un pezzo. Mettiamo un pezzo. Anche perché qua forse la glicerina, visto che abbiamo parlato di piegarsi, di Lenny Kravitz e di ombrelloni, forse è la cosa migliore che possa capitarci tra le mani, così, giusto per alleggerire quello che potrebbe essere un grande dolore.

0: mentre quella con la nitro davanti,
1: quella esplode. Questa invece agevola il passaggio.
0: Sì.
1: Mi era sfuggito il dettaglio della spiaggia a pagamento. Non lo forniscono loro l'ombrellone di solito? Si chiede qualcuno, altrimenti cosa pago?
0: L'ingresso.
1: La battigia è libera per legge.
0: No.
1: Se devo stare in piedi sotto il cappello per avere un po' di ombra.
2: Sì, no, la battigia. Cioè, il bagnasciuga, 2 metri dall'acqua, poi il resto della spiaggia no. Cioè, è in concessione ai vari stabilimenti balneari che possono decidere loro.
1: No, vabbè, tanto siamo sempre alle solite.
0: E per rispondere a Gigi, qualcuno ha scritto anche dei luoghi montani sono a numero chiuso. Adesso
1: no,
0: io non so quali.
1: I luoghi a numero chiuso o chiusi in determinati periodi dell'anno. Io sono a favore, anche perché siamo tutti delle teste di cazzo, dall'inizio alla fine.
0: Non pensavo.
1: E roviniamo il mondo, no? Per cui il fatto di chiudere dei luoghi da preservare, ma ben venga. Il concetto è, non so, è come dire, ah sì, lì ci puoi arrivare, ma non puoi mettere gli scarponi da montagna, devi arrivare in infradito, cioè per il paragone.
0: Ho capito. No. Una volta lì.
1: Oppure puoi arrivare lì, ma non devi mettere il cappellino.
2: Decidono i tuoi accessori, questo mi stai dicendo.
1: Io non capisco, cioè non ne vedo il motivo, anche perché forse l'unica cosa è quello che diceva l'ascoltatore di prima, cioè che trova un sacco di punte di ombrelloni.
0: Al massimo, deturperebbero.
1: Al massimo puoi dire, l'ombrellone lo devi portare, che ne so, tutto in metallo, cioè non ci deve essere niente che si stacca nella parte sotto. È ovvio che non ci può essere lì qualcuno a controllare, però basta che quelle 2 o 3 volte arrivano i vigili e fanno un controllo, la prima, la seconda, la terza volta che fa la multa, poi vedi che portano tutti l'ombrellone normale. Vabbè, ma questa è una mia idea, che non sono sindaco.
3: Allora, Punta Molentis il problema è la sabbia, appunto, perché una mareggiata diverso tempo fa ha portato via più di 30 metri di spiaggia.
0: No, molto sfortunata.
3: Quindi si cerca di preservare quello. Per il resto aggiungo che non solo bisogna pagare se vai in macchina, ma paghi anche se arrivi dal mare. Quindi dormi il gommone lì di fronte, ti fai una nuotata per andare in spiaggia e devi pagare 5 euro. Arrivederci, ciao ragazzi.
1: E se arrivi dall'alto?
2: Cioè se arrivi...
4: Mi calo.
2: Cioè se arrivi in macchina, come ci arriva?
4: No, nel senso fino al parcheggio.
1: No, lui dice, lui intendeva sia via terra che via mare.
0: Se vieni fuori dall'arena come Aldo.
4: Bello.
0: Così?
4: Bellissimo.
0: Chi ti fa pagare? Che cosa?
1: Vorrei farvi notare che ha detto se vieni fuori dall'arena.
2: Ma il Lorenz
1: è sporco ancora qua, guarda.
0: Basta. Prego.
2: Con un colpo.
4: Basta. Ne mando uno a caso, se volete.
2: Metto il dito nella piaga.
1: Perché
0: che fastidio.
2: Scusate.
1: Il colpo che trattiene il bicchiere.
0: Vabbè, basta, non ne abbiamo.
4: Se vuoi ne mando a caso perché sono arrivati mentre parlavamo.
2: A rischio, bello.
1: Non pensiamo, è momento polemica, riempite di parolacce. Sono sempre pieni di
4: È vero.
1: Di parolacce. C'era un messaggio lungo che io volevo far ascoltare.
0: Ah, ma solo
5: ciao,
0: per
5: ragazzi.
0: Il sound.
5: Allora, io vivo in Sardegna dal 2008, quindi sono 17 anni, arrivata dalla Francia, quindi insomma per me è il paradiso qua, però appunto da qualche anno è diventato così, quasi ovunque ho l'impressione, perché la maggior parte delle spiagge sono prese d'assalto, gli stabilimenti si allargano sempre di più e quindi noi comuni sardi, anche se io sono sardizzata, certo, visto che non sono sarda per niente, ogni volta che andiamo al mare o dobbiamo arrivare super presto o comunque niente, dobbiamo organizzare.
1: È un problema un po' di tutte le spiagge d'Italia,
0: certo,
1: in generale. È vero, la Sardegna è capitato anche a me nel giro di 4 anni, passati 4 anni trovi una spiaggia in cui non puoi più entrare perché è diventata troppa.
0: Mm-hmm.
1: Però credo che su stabilimenti
0: e cosa ti è venuto in mente?
1: No, niente, che con quell'accento lì puoi dire quello che vuoi.
0: Ma ti ha ricordato
1: che cosa?
0: È una certa canzone.
1: Ma no, semplicemente cioè, con l'accento con l'accento francese ti puoi permettere di dire quello che vuoi, secondo me. Okay. Poi non lo so. Cioè ho ascoltato quello che ha detto Annabelle, però
0: lo so, il riferimento.
2: Però
0: un po' era questo.
2: C'aveva un po' l'accento, la cadenza sarda. La R moscia.
4: Quando
2: francese
4: ha detto niente era sardo.
2: È vero.
1: Però quando ho detto stabilimenti,
2: mandaci i messaggi più volte, anche la prossima volta.
0: Grazie Annabelle.
1: Che meraviglia.
0: Non ti curar di loro.
2: Anche non, se non dici niente, tu leggi una ricetta.
4: Potremmo fare una puntata solo con i messaggi suoi.
0: Ah, sì, sì, che racconta un po' sì, di tutto, dici sì, tu.
1: No, solo con i messaggi in francese. Ma diciamo tante cose, potremmo fare, poi in realtà non le facciamo mai.
0: Saluti.
1: Perché abbiamo un...
2: Mi si è rotto un monitor, ve lo dico, non vedo più niente, non so cosa sta succedendo.
1: Ecco. Sta andando in onda della musica.
0: Ok, quello almeno.
1: Ah, tra l'altro, guarda chi c'è tra gli autori.
0: C'è Serge.
1: C'è Serge, quello sì, della scorzetta di limone.
0: Insieme a, vabbè.
2: Insomma, grande lui.
0: Si torna domani a cominciare sì, alle 10.
1: Stesso posto, stessa ora.
0: Sì.
1: Le good vibrations. Grazie Gigi.
0: Merci.
1: Grazie Chiara.
2: Prego.
4: Ma basta.
1: Ci sentiamo la prossima avec le moment con il momento polemica, ci sentiamo settimana prossima.
2: Però non è lo stesso effetto della ragazza.
0: No, è vero.
1: Ma no, ma ormai io sono portoricano, cioè il francese faccio fatica a farlo.
0: Torna da Tego Calderon.
1: Torno da Tego Calderon. Grazie per aver partecipato.
0: Sì, altro capolavoro con cui chiudiamo, eh.
1: Sì. Grazie per aver scelto Radio Freccia. Grazie,
6: grazie, grazie.
0: visto che se ne andava, tra l'altro, 3 anni fa.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 2 in punto. It's 2 o'clock. Quindi significa che sono le 2:18, 19, 20, 21 secondi. Il tempo scorre più o meno inesorabile verso, speriamo, un qualcosa di bello, visto che è venerdì, visto che in maniera inaspettata ci sono io oggi. Magari inaspettata perché non avete seguito tutta la settimana gli appuntamenti di Electric Ladyland. Per chi invece è sintonizzato anche normalmente tra il lunedì e il giovedì, saprà che sì, ci sono io oggi, sì, ci sono io domani e sì, ci sarò io anche domenica. Perché? Perché non mi trovo nella mia condizione canonica di studio milanese, ma sono bensì in diretta dal Toscanabella Camping Sandaia e sarò qui appunto anche per il weekend che abbiamo davanti. Poi lunedì arriverà Ambra qui e ci sarà lei ad accompagnarvi per la settimana successiva. Ora diamo effettivamente inizio a questo spazio da ora sino alle 17, partendo coi Queen.

Ed erano i Queen con We Will Rock You qui ad aprire le nostre tre ore insieme di Electric Ladyland con voi da ora sino alle 17, la vostra Cecil B, che come vi ricordavo appunto nel corso dei giorni passati ha dato effettivamente, ma perché parlo di me stessa in terza persona, ho dato effettivamente inizio un po' alla stagione estiva, anche se formalmente da calendario l'estate non è ancora iniziata. Noi però un po' già ci siamo trasferiti in zone meravigliose, siamo in Toscana col mare vicino, col sole che è lì potente sopra di noi e i cieli azzurri. Ora, qualsiasi sia la vostra condizione, destinazione, che siate al lavoro, che siate in vacanza, fatemi sapere dove siete diretti, soprattutto come state, attraverso il nostro numero, il 366 663 4466. Fra poco Modern Woman, ora Dead Poets Society.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 11 minuti sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: ciao Cecil, siamo Silvia, Michele, Anna e Weekend con il nostro Cocker, stiamo andando a Jesolo e siamo strafelici, autostrada e Radio Freccia tutto volume. Immagino che siate felici un po' per la destinazione marittima, un po' perché è bello stare insieme, un po' perché immagino questa autostrada non magari super intasata, cioè comunque Radio Freccia tutto volume, l'autostrada non troppo rallentata dall'effetto del traffico, e tu che abbassi anche un pochino il finestrino, togli l'aria condizionata perché l'arietta che entra sa già un po' di mare.

John Lennon con Mind Games alle 14:16, sempre qui con la vostra Cecil B in diretta dal Toscanabella Camping Sendaia. Scusa Matte, ma io ho un eco. Ok, perfetto. Ringrazio e saluto Matteo Bonucci, che è il nostro regista. E questo è il bello della diretta, quando ti giri verso il regista e fai: ah, Matteo, cosa sta succedendo? Perché la radio, certo, noi la rendiamo magari viva attraverso i nostri racconti e attraverso la musica, attraverso la condivisione. Però poi c'è chi in regia regge tutto, ok? Tutte le dinamiche che permettono questa cosa realizzabile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia.
4: Sono le 14:28 minuti e siete all'ascolto di Electric Ladyland, e oggi in realtà è una notizia che arriva da ieri, però mi sono imbattuta in questa bella storia che riguarda anche un po' il nome di questo programma, che lo sappiamo essere un tributo a Jimi Hendrix, perché nella città di New York si è finalmente deciso, dopo una petizione di 56 anni, di dare un nome, intitolandola a Jimi Hendrix, proprio all'interno del Greenwich Village, lungo la strada che poi porta a quelli che sono stati i leggendari Electric Lady Studios. C'è stata una cerimonia che ha svelato appunto poi il cartello con scritto Jimi Hendrix Street, anzi sì, Jimi Hendrix Street, ho visto la foto, che si trova più o meno sull'ottava, per parlare alla newyorkese, ok, sull'ottava strada.

Rock and roll, Led Zeppelin. Stavamo dicendo che la città di New York, dopo 56 anni di petizione, ha finalmente dato il nome a una strada della città della Grande Mela, intitolandola Jimi Hendrix, all'interno del Greenwich Village, nella via che porta poi dritto agli Electric Ladyland. Sì, gli Electric Ladyland, certo, il programma condotto dalla vostra Ceci, dagli Electric Lady Studios. E diciamo che ultimamente mi piace scoprire quando ci sono città che decidono di intitolare una strada a un artista che ha significato molto, magari non in maniera diretta per la città, ma magari per le persone che ci hanno vissuto, come il fatto che qualche anno fa Parigi decise di intitolare una via a David Bowie. Rue David Bowie, ecco, così forse suona un pochino più francese. O ancora, dopo la scomparsa della nostra Raffaella Carrà, il fatto che ad esempio in Spagna abbiano deciso di fare lo stesso, dedicando a lei una strada, una piazza. Sono cose che trovo molto emozionanti e in realtà spero di andarci, cioè poi non succede niente, però camminare su Rue David Bowie deve essere bello.

0: Radio Freccia.
1: 14:39 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo bel venerdì 12 di giugno. Oggi vi sto incespicando nella mia stessa lingua, non so come mai, ogni tanto succede. Dicevo venerdì 12 di giugno 2026, dove magari quest'ora inizi già ad assaporare la pausa, il momento in cui magari andrai a goderti anche un po' di sole. Cosa importante, non è retorica, raga, la crema, sempre la crema solare, anche quando vai a fare una passeggiata, che c'hai il sole in faccia, anche che non sei in costume da bagno, non è che la pelle va protetta solo nel momento in cui sei in costume da bagno, mettetela anche solo uno strato leggero, fa bene per forza.

È come la prima volta. Ogni volta che senti questa canzone ti arriva dritta in faccia come un pugno, che però poi ti lascia un sorriso. Questo è l'effetto che mi fa Black Hole Sun. Questi erano i Soundgarden alle 14:45 minuti. Qui in Electric Ladyland c'è Gabri che ci scrive: Cecil, ma quanto mi manca Chris? Lo so, è stato uno di quegli artisti che ha lasciato un gigantesco vuoto, e soprattutto con una fine tragica, che poi si è legato in maniera così potente e altrettanto difficile poi alla fine di del frontman del Linkin Park, quindi insomma è tutta una storia che porta a dirci siamo in difficoltà. Chester, scusate, non mi veniva il nome, perché io allora ammetto di essere sempre stata grande fan dei Soundgarden, ma per me il grande dolore di quel periodo fu Chester, e ogni tanto il mio cervello toglie il nome, non so perché.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:52 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Ma i nostri sono passati a trovarci due giovani ascoltatori. Volete fare un saluto in diretta? È un saluto, signora? No? Almeno da fuori onda, che non sembro matta, mi dica un ciao.
2: Ciao.
1: Oh, va bene. Promossi solo per... No, se me lo dice da lì, no, io non dico chi è, o viene qua a salutare oppure niente. Il bello, insomma, di quando facciamo le trasferte è proprio questo, il fatto che ci sia la possibilità poi di incontrarsi, di fare una chiacchiera. Io ve lo ricordo, sono oggi, così fino a domenica inclusa, in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, poi da lunedì subentrerà Ambra, che vi accompagnerà al posto mio con il weekend successivo, sempre da questa dimensione estiva. E prima di chiudere questa prima parte di programma, che non è la nostra conclusione di settimana, vi lascio con una delle canzoni personalmente che preferisco della discografia dei Pearl Jam, ed è, come dire, una di quelle breakup song, come si dice in inglese, uno di quei brani che raccontano in maniera profonda lo stato emotivo in cui ci si ritrova nel momento in cui una storia d'amore finisce. La canzone si chiama Black, quindi

all'interno di questa canzone che si inserisce all'interno di Ten, pubblicato nel 1991, è che le strade che si dividono sono destinate poi ad avere delle nuove direzioni, e che quindi, anche se a un certo punto la sterzata che ti dà la vita sembra molto brusca, ti renderai conto che il paesaggio inizierà a cambiare e che quel nero che vedi e che senti in realtà rimarrà dietro di te e avvolgerà il ricordo di quella persona che ti ha fatto sentire così. Chiudiamo questa prima ora sulle note dei Pearl Jam e poi torniamo con Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cécile, che sono io, it's me, Mario, no, it's me, Cécile, e siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Lo faremo per questa settimana e anche la prossima, parlo al plurale perché questa cosa riguarda me e Ambra Marie. Siamo molto simili, spesso ci confondono, l'unica cosa che probabilmente vi permette di distinguerci è il colore dei capelli e il fatto che Ambra è quella brava a cantare, io sono l'altra, ok? Quella che quando canti in macchina gli amici stringono gli occhi dal fastidio, come se avessero appena sentito delle unghie su una lavagna.

E no che non lo è, caro Lenny Kravitz. Rock and roll ain't dead, è vivo e combatte con noi, quantomeno in questo spazio radiofonico che va sotto il nome di Radio Freccia, nello specifico in questa parentesi che dalle 14 fino alle 17 si chiama Electric Ladyland. Poi oggi, insomma, stavamo ricordando che a New York finalmente hanno intitolato proprio la strada che porta agli Electric Lady Studios a Jimi Hendrix, in modo tale da avere sempre una celebrazione lì nella Grande Mela dedicata alla ragione per cui questo programma si chiama così, e quindi ne siamo estremamente fieri. Manco fosse merito nostro e la strada fosse per noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 12 minuti in questo momento preciso con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo bel venerdì 12 di giugno. C'è chi dice: Cecil, oggi per me è un giorno particolarmente speciale perché insomma avrei voglia di sentire una canzone nello specifico che purtroppo oggi non abbiamo in programmazione, è la canzone preferita mia e di mio padre. Allora non possiamo farlo, però Davide, non so per quale ragione questo sia una giornata speciale, ti posso dire che ti dedico tutta questa seconda ora di Electric Ladyland. Magari troverai un suono in cui ti ci ritrovi di più, magari per sorpresa è proprio la canzone che hai richiesto ad esserci. Purtroppo no, sono sicura che oggi questo brano non sia programmato quantomeno all'interno delle mie ore, ma vedrai che qualcosa di bello comunque salterà fuori. E un abbraccio a tutte le persone che oggi hanno un giorno particolarmente speciale da vivere, da scoprire o semplicemente da ricordare e festeggiare.

Blistering Sun, Violent Femme, 15 minuti, quando ore e minuti sono coincidenti, esprimete un desiderio. Ce l'avete lì davanti agli occhi? Una cosa che vorreste vedere realizzata in questo momento? Io ne ho un paio. E una sicuramente non posso dirla ad alta voce o a un microfono, perché probabilmente passerei qua i miei. No, scherzo. Allora, ognuno di noi ha in mente delle cose che vorrebbe vedere realizzate. Quando le ore e minuti sono coincidenti, in teoria l'energia dovrebbe essere più a nostro favore. Ecco. Voi provateci a concentrarvici mentre io vi cullo. Fra poco sui Black Moods, ora su Florence and the Machine.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: 15 e 23 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: Cecil, anche io ne ho un paio di desideri da esprimere che forse non posso verbalizzare in questo momento. Caro notaio Cecil, che si è messo a verbale, so che mi legge nel pensiero. Sì, sì, sapete che io vi capisco. Anche se magari delle volte non leggo tutti i messaggi in diretta, ma io i messaggi che arrivano al nostro numero 366-663-4466 li leggo sempre in maniera diretta.

Poi alcuni sono molto personali, non li riporto. Altri sono il nostro hater che quotidianamente ci augura di venire fulminati dal rock. Altri sono i saluti come quelli della nostra Lila, come quelli di Salvo. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Però sì, io vi leggo nel pensiero. E sapete cos'è la cosa bella? Che quando c'è una voce che arriva da una radio, che ti riporta forse anche un po' indietro nel tempo, e quella voce sembra capirti, beh, sappi che quella voce non ti giudicherà mai. Non è nelle mie competenze il fatto di stare lì a dire chi ha torto o chi ha ragione. Io al massimo scelgo la musica. E ora è il turno degli Steppenwolf.

Ed erano gli Steppenwolf con The Pusher, 15 e 30 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon venerdì, buon 12 di giugno. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione, i nostri non uno ma due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci dovesse trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo come è, e soprattutto per seguirci sia che siate sul tapis roulant della palestra, sia che siate sul divano della vostra sala.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città.

0: perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 15:39 minuti, in realtà le 15:40 in questo momento preciso, sempre con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17, sempre in radiovisione al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e sempre in questa versione estiva che prosegue fino a domenica, perché ve l'ho già detto, però lo ribadisco, io sarò qui, non nella mia soleggiata Milano, non so nemmeno se posso definirla soleggiata, visto che so che i giorni scorsi c'è stata una brutta pioggia che ha colpito la città ma anche l'Interland. Mi permetto di abbracciare tutte le persone che magari hanno vissuto o stanno ancora vivendo qualche disagio, però stavo dicendo, tornerò a Milano. Cosa mi mancherà di questo posto? Niente, perché ovviamente il mare davanti casa non mi mancherà, il cielo azzurro non mancherà per niente, la piscina, il vino toscano, non mi mancherà niente, no,

Dal 1984 ritroviamo gli U2 con The Unforgettable Fire, 15 e 44 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono, che vi ricorda che per averci con voi. Ma perché parlo di me stessa in terza persona? Oggi ho questa cosa che è un impasse, in realtà, perché vorrei stare neutrale nella spiegazione di quello che sto per dire, poi sembra che io parli di me stessa. Cecilia oggi è stanca, ma no, davvero, so di averlo già detto tante volte, non si parla di noi stessi in terza persona, questa cosa non mi piace e l'ho detto, un popular opinion o popular che sia, questo momento di condivisione. Dicevo, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di RTL 125 Play, per continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Arrivano i Green Day, questa è All Love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme. Oggi mi sono ricordata che nella nostra vita quotidiana, adesso sembrerà una cosa inutilmente tragica, però esistono dei modi per farsi male in maniera fisica, che sono magari piccoli incidenti della vita quotidiana che quando avvengono però fanno un male porco, no? Cioè, tipo come quando ti tagli il polpastrello con il foglio, oppure quando sbatti il rinomato mignolino contro l'angolo del letto. Ecco, io oggi sto vivendo il dolore della pellicina, quella che ti si è fatta all'angolino del pollice. Non riesco a pensare a niente, cioè mentre le persone mi parlano, adesso ci ho fatto caso perché mi sono vista in radiovisione che mi stavo cercando di torturare questa cosa. No, veramente, cioè dovremmo creare un manuale su come gestire questi piccoli dolori quotidiani che sono veramente scomodi. Cioè il mignolino, il taglio del polpastrello con il foglio di carta e la pellicina. Cioè, lo so che adesso magari mi direte, sì, a me ieri è successa questa cosa veramente tragica. No, era un modo anche per ironizzare sul fatto che siamo sempre in mezzo a una qualche situazione, un qualche pretesto che ci possa portare a lamentarsi, quando magari se ti dimentichi poi del fatto che una piccola pellicina non è poi così tanto un problema, il resto ti sembra molto più semplice. Bisogna sempre guardare le cose da un punto di vista diverso, la famosa legge del bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto.

quello non serve a niente. Si parlava tanto, no, del filtro rosa davanti agli occhi nelle serie TV degli anni 90, quando qualcuno era innamorato e non riusciva più a capire niente. No, di quello non ho bisogno. Io al massimo aggiungo un minimo di saturazione a ciò che vedo e a ciò che percepisco. Chiudiamo sulle note di Richard Ashcroft questa seconda parte, ricordandovi che c'è ancora un'ultima ora di Electric Ladyland oggi, senza Gigi né Gianni per il consueto appuntamento del TGigi, che però invece tornerà alla fine di questa trasferta toscana che ci tiene lontani dallo stress ma anche dalle abitudini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome. Iniziamo in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io, fino alle 17, sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandai, il luogo che ci ospita con il nostro radio track posizionato proprio all'ingresso di questa struttura che si divide fra piscina, pineta e mare. È una vita terribile, infatti mi sono assunta io la responsabilità di portare questo peso sulle spalle. Immaginatemi come Obelix con il menhir dietro la schiena, che vado avanti e tiro dritto nella speranza di riuscire a risolvere tutta questa difficoltà. Ah, ve l'ho detto, anche i cieli azzurri, il venticello e l'odore di estate. Ognuno declina un po' alla propria maniera, alle cose che gli ricordano momenti belli e leggeri della propria infanzia, o che invece sanno solo di futuro. Iniziamo questa terza parte di Electric Ladyland sulle note degli Aerosmith con uno dei brani che vanta uno dei video più divertenti di sempre e anche più tecnologici per l'epoca, ovvero Pink.

Ed erano gli Aerosmith con Pink, 16:05 minuti. Dov'era Cecile? Sono uscita un attimo a guardare il sole e il cielo e mi sono così persa. Eccomi. Vabbè, c'era mancato il momento di corsa tra il microfono e la porta del track, ma va bene così. Anzi, secondo me era anche bello da cogliere in radiovisione l'entrata scivolata. Ah, eccomi. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Questa è la nostra radiovisione. E sentite l'inizio epico. Io lo so che ve l'ho già detto, però non sto più dentro. Non ci sto più dentro. Cioè, sono proprio elettrica. Mercoledì 17 di giugno, fra 5 giorni, oddio, non sono brava, facciamo 6. Arriveranno questi signori qui che sentite in sottofondo a lasciare una sorta di traccia indelebile nella storia della musica dal vivo nel nostro paese. Perché? Per la prima volta gli Iron Maiden suoneranno a San Siro. E noi di Radio Freccia siamo radio partner dell'evento. Saremo lì a trasmettere con voi a partire dalle 14 fino alle 20, momento in cui ci staccheremo dal microfono per entrare nel vivo di questo concerto che sarà indimenticabile. E allora io ve lo dico, ci saremo io, nessuno, Jimmy D, Titania e tutto il resto della famiglia di Radio Freccia a trasmettere con voi e per voi. E quando intendo con voi è perché vi aspettiamo al nostro microfono. Passate, fate casino con noi, aumentiamo la temperatura. Farà già caldo, ma in questo caso è legittimo parlare di un qualcosa di infuocato, perché sarà un concerto che rimarrà nei nostri ricordi fino alla fine dei nostri giorni. Ladies and gentlemen, up the irons, questi sono gli Iron Maiden, the writing on the wall.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16 e 15 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna sempre fino alle 17. Buon venerdì, buon preludio del fine settimana. Magari avete appena staccato con il lavoro, perché dai, le 4 possono essere anche un orario effettivamente di fine, oppure iniziate a intravedere le 5, le 6. Lo spegnere il computer, l'assaporare anche solo il dolce far niente, oppure magari ci sono persone che invece affrontano il weekend come un momento di lavoro, perché magari lavorano nelle strutture ricettive, lavorano nella ristorazione. In quel caso sappiate che vi terrò compagnia anche nel fine settimana, quindi se avete voglia di portarci con voi all'interno della vostra dimensione lavorativa lo potete fare o tramite la radio o la radiovisione 258 del digitale, 738 di Sky. Arriva Moby.

We Are All Made of Stars, Moby, 16 e 19 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B. Daniela prima mi ha mandato un messaggio perché parlavo della questione del bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, e mi ha detto, come dice la buona Geppi Cucciari, basta con questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, riempiamolo una volta, una buona volta, e facciamola finita. Sono d'accordissimo. Un saluto a Geppi Cucciari, non so se magari lei ascolta ogni tanto Radio Freccia, però sappi che ti stavo pensando, ma e nemmeno la conosco, questo è solo un saluto così estemporaneo all'interno di Electric Ladyland, anche perché pure lei, come me, la considero un Electric Lady. Fra pochissimo il ritorno degli Evanescence dalla nostra top 20 a proposito di donne incredibili. Who Will You Follow? Ora Fantastic Negrito, How Long?

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 16:29 minuti. Stiamo tagliando così a metà questa nostra terza e ultima ora insieme, sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, sempre con la vostra Cecil B, vostra nel bene e nel male, guardate che lo dico veramente con tutta la responsabilità anche nel bere e nel male. Come dico spesso, quando si palesa davanti a noi o davanti a voi, che se volete insomma credere a questa cosa, David Bowie, tendenzialmente ci saranno dei bei segnali, ci sarà un qualcosa di positivo che arriva.

Note interessanti che riguardano questo brano: sul lato del video il fatto che ci sia una scena di nudo che riguarda anche David Bowie, che rasenta alla perfezione, e di questo penso che saremo tutti d'accordo. L'altra cosa interessante è che questo brano venne scritto da Bowie in collaborazione con Iggy Pop ai tempi del loro soggiorno a Berlino, più o meno a metà degli anni 70. Infatti la canzone China Girl apparve per la prima volta nell'album di Iggy Pop The Idiot nel 1977, ma poi insomma rinacque in questa versione di Bowie che venne inserita nel 1983 all'interno di Let's Dance e venne pubblicata poi come singolo nel maggio appunto del 83, una canzone che ebbe un grande successo commerciale e che cambiò anche veste, perché la versione sull'album The Idiot ha una sonorità più rock, un po' più anche grezza, priva sia di cori di accompagnamento e anche dell'introduzione di chitarra, che invece un po' orientaleggiante, che è diventata il segno effettivo poi e subito, che ti permette di riconoscere il brano nella versione anni 80 di Bowie. Visto che abbiamo menzionato insomma questa collaborazione

è un ricordo al loro periodo berlinese di metà anni 70. Adesso la nostra programmazione ci traghetta verso un brano decisamente più recente e che riguarda solo Iggy Pop, ma che ho trovato sempre estremamente affascinante, Dark, e che esalta la voce di Iggy Pop con tutte le sfumature e il tempo che l'ha cambiata. Questa è Love's Missing, 16:35 su Radio Freccia.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
0: Radio Freccia.
4: Sedici e 43 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 12 di giugno. Siamo quasi in chiusura per quanto riguarda il nostro appuntamento di fine settimana, che però non ci allontanerà ma ci renderà ancora tutti più vicini, vicini, come ci piace fare d'estate, stare tutti belli appiccicati. Non è vero, scherzo, lo so, vi sto già immaginando con gli occhi ribaltati indietro che fate, no, veramente. Stare appiccicati soprattutto d'estate, manco con il tuo migliore amico, nemmeno con il sangue del tuo sangue. Ti voglio bene, ma comunque sta su de dos.

People Have the Power, Patti Smith, 16:48 minuti, sempre qui all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil B. Vi ricordo come sempre che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. RTL 102.5 Play è gratuita e veramente non vi costa niente provare a portare il mondo della musica che più amate anche, non so, in una gita fuori porta, anche mentre mi fate un picnic di fronte al lago, anche mentre siete in spiaggia, in una spiaggia libera dove i rumori di un bar sembrano tanto lontani e quelli di un'onda invece sono tanto vicini.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:57 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme. Come sempre vi raccolgo. Sì, sarebbe anche bello, vi raccolgo tutti assieme. Beh, un po' sì, perché con la fine di Electric Ladyland parte il pomeriggio del venerdì del mixatone, quindi sì, vi raccolgo prima di farvi esplodere con il mixatone del nostro Nobody e del nostro Fabione. Quindi sicuramente questa è una buona premessa. In realtà volevo dire vi ringrazio, ecco, per la condivisione, per i messaggi, per tutto quello che avete scritto, anche solo per i pensieri e i saluti che ogni tanto arrivano spontaneamente, soprattutto in una calda giornata di venerdì. Io domani sarò di nuovo qui, sempre a partire dalle 14, sempre fino alle 17, così domenica inclusa. Poi con l'arrivo del lunedì ci sarà Ambra ad accompagnarvi fino al weekend prossimo. Praticamente questa trasferta estiva in diretta dal Toscana Bella Camping Sendaia prosegue fino al 21 di giugno. Poi con il 22 ritorniamo nel nostro regime classico con il nostro Gigi Riccardo, il T-Gigi, le belle abitudini, le brutte abitudini, anche perché al mare io divento subito salutista, cioè molto più di quanto non lo sono durante il resto dell'anno. Sì, lunghe passeggiate sulla spiaggia, bere tanta acqua, non sentire neanche il bisogno di fare la merenda pomeridiana. Poi quando rientro a casa forse è il nervoso, forse è il ritmo, forse perché fai molte più cose, la fame ti ritorna galoppando come un cavallo imbizzarrito. A proposito di cavalli, io adesso vado a cavallo, so che vi ho raccontato che l'altro giorno, mentre passeggiavo nella pineta, mi sono imbattuta in due che di Camporella ce ne stavano proprio mettendo di passione, di impegno, di costanza. Vediamo che succederà oggi, magari li rincontrerò, magari sono ancora lì, non si sono mai fermati, da tre giorni che sono in Camporella. C'è Matteo Bonucci che fa la Madonna, ma guarda che c'è gente che si allena, che fa le maratone, o magari quello è il loro posticino del pomeriggio, magari poi tornano a casa e ritornano sempre lì. Vi farò sapere domani. Nel frattempo chiudiamo sulle note dei Depeche Mode, questo è Enjoy the Silence. Buon pomeriggio, buona serata a tutti, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17, qualche istante, terra di nessuno. Il che significa soltanto una cosa: che se siete appena scesi da una navicella spaziale, dovete controllare il calendario. Perché se sentite applausi, tra poco sentirete anche del gran chiasso. Benvenute e benvenuti! È venerdì, signore e signori! Questo è il nostro modo di augurarvi un buon weekend! Let's go!

tears of whiskey. Una pioggia! È venerdì! Cin cin! Alla vostra!

sei tu. Lo so cosa hai pensato. Se è la prima volta che passi da queste parti, hai detto almeno una volta che tempi difficili e nemmeno una radio che passa del buon rock and roll. Beh, benvenuto. Benvenuti ai nuovi arrivati!

0: di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti.
3: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Radio Freccia, libera come noi.
6: Due annunci. Il primo è che se avete casini con WhatsApp non siete gli unici. Il secondo è che se vi piace l'energia del mixatore del venerdì, beh, questo weekend c'è da fare un gran casino a Ferrara, al Summer Festival. A Perfect Circle domani. E poi una grande giornata di metallo che culmina con i Megadeth domenica. Black Label Society, Anthrax, Cavalera. Noi ci saremo. Io sarò lì domani. What about you, motherfuckers?

Party, party on! They wanna rock and roll all night and party every day. Le casse dell'auto aziendale non hanno retto a questo mixatone. Quando chiederanno spiegazioni, di loro che era destino. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col mixatone, l'uomo col mixatone e l'auto aziendale. Na na na na. Ciao! Buon venerdì! Come on! A quelli che lavorano, a quelli che fanno festa, un po' di rock and roll, everybody!

Dunque vediamo, all'appello ci sono Salvatore, Giulia, Simone, Diego, tutta gente che scapoccia da ogni parte del mondo.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Radio Freccia, libera come noi.
6: Ogni venerdì del rock and roll e ogni venerdì della musica diversa. Per fare casino, per accogliere il weekend, ma alcune cose devono rimanere. Sono tradizioni e portano bene. E allora, calò nel suo regno, con molto fracasso e teste di legno, ma sempre

ricordo ancora una volta che domani e dopodomani a Ferrara si fa del gran casino insieme. Domani è Perfect Circle, domenica Anthrax, Cavalera, Black Label Society and Megadeth.

È l'ora della consueta raccomandazione. Questo fine settimana che possiate fare schifo con dignità, ovvero una dignità da fare schifo, ci ritroveremo lunedì. Noi probabilmente sceglieremo la prima delle due opzioni a Ferrara. Se sarete dei nostri, lo faremo insieme. Wally col modo 17 vi porta in questo weekend. Il migliore dei fine settimana. And don't forget your

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketare. Le 18 e addirittura 05 minuti. In questo momento mi sento un po' come il Nobo di quando arriva leggermente in ritardo dal lunedì al venerdì. Vabbè, oh, abbiamo preso un sacco di scaldabagni. Oggi sono volati fortissimi. Io ne ho presi 3 o 4 in zona renale, ma ringrazio comunque Fabione Romano e il nostro Nobody, perché quegli scaldabagni lì del mixatone fanno bene all'anima, fanno bene alla salute, spalancano anche i polmoni e ti fanno respirare ancora più proprio a petto aperto, poi dipende, nella speranza di non trovarsi di fianco a un campo di mucche o di cavalli. Comunque uno potrà dire, ma è venerdì, Wally, è il 12 di giugno, cosa ci fai lì? Dovrebbe esserci Kate. No, avevo già avvisato ieri che ci sarei stato io, così come anche

domani dalle 18 alle 20 staremo insieme eccezionalmente per un pezzettino del weekend con sempre quegli ingredienti lì a disposizione che sono quelli che ci interessano. Uno su tutti, la musica. Partiamo piano piano oggi? Ma manco per sogno. Senti qua.

Perché poi alla fine parte dell'essere artista passa anche attraverso la capacità di girare attraverso più generi, no? Attraverso più suggestioni, chiamiamole un po' poi come ci pare. 1996, i Blur hanno già scritto pagine memorabili della storia del Britpop, e a un certo punto, durante un concerto, che non ricordo dove fosse di preciso, in Svezia, ecco, un festival in Svezia, 15 giugno 1996, sparano fuori questa canzone dicendo: oh, non ha ancora un nome, la chiamiamo Woohoo, ma possiamo chiamarla anche Song 2. Vediamo se vi piace. Partono con il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che poi nel tempo si è ritagliato un pezzo importantissimo, fondamentale nella storia della musica, anche perché in un minuto e 59 condensa una carognagine, una cattiveria interiore che proprio non hanno eguali. E noi iniziamo così questo viaggio nel Molo 17 insieme a Wally fino alle 20, che si arricchisce anche della presenza fra pochissimo di Youngblood e gli Smashing Pumpkins con Zombie, una versione un po' particolare. Fra pochissimo, adesso. Subito dopo invece Greta Van Fleet dalla Top 20 con Play Your Games.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 16 minuti di venerdì, un giorno insolito per ascoltare la voce di Wally Vostro, che poi sarei io, visto e considerato che tendenzialmente in questa zona trovate Kat, però oggi e domani troverete eccezionalmente me. Per un pezzettino con i Greta Van Fleet, che abbiamo appena degustato direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare tutto il giorno, tutti i giorni, per tenervi sempre sul pezzo, no? Per dirvi, guardate che lu rock and roll è ancora vivo e vegeto, capito? Con la U finale. Pezzo appunto che abbiamo appena ascoltato nel Molo 17. Dicevamo, è venerdì, siccome insomma gli affezionati sanno che sono un grande amante di sapori, di vini, di cibi e tutto quanto, volevo sapere un posto venerdì che sapore ha. Evitate riferimenti letamici, oppure se volete raccontare che ha un sapore letamico, fatelo pure. Il 366-663-4466 è a vostra disposizione, così come sono a vostra disposizione anche i Clash.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Vaiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Mangiamo Monoprotein.

0: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Radio Freccia.
11: Dai, su. 18 e 27 minuti, buon venerdì, buon dodicesimo giorno di giugno insieme a Wally Vostro, eccezionalmente di venerdì al posto di Kat fino alle 20. Rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Non sto dando i numeri per il Super Enalotto, anche perché non esisterebbero quei numeri lì nel Super Enalotto, ma sto parlando della radiovisione, per cui chiunque avesse voglia di seguirci anche attraverso le nostre immagini, beh, si senta libera o libero di farlo, perché è un po' come andare sotto palco a un qualunque concerto. Il 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Devo dire che questa cosa qua del sapore del weekend va tanto nella direzione dell'aperitivo. Cioè, vi ho chiesto che sapore ha questo venerdì per voi e 8 messaggi su 10 è sapore di aperitivo. Un buon sapore, eh?

I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Cioè, ti amerò fino a quando le stelle cadranno dal cielo. Al che uno pensa, vabbè, ma questa è una dichiarazione d'amore clamorosa in una canzone che è un po' strappabudella. Manco per niente, perché in realtà Touch Me, che è stato uno dei successi clamorosi, deflagranti dei Doors, parla di sesso, parla di contatto, non per forza con sentimento, perché esiste anche quello, no? Insomma, bisogna pur che il corpo esulti, no? Cantava il maestro Franco Battiato, e i Doors questo corpo lo fanno esultare, come attraverso un arrangiamento che poi sfora quasi nel muro sonoro di Phil Spector, no? Con questi ottoni che danno forza alle parole e all'arrangiamento costruito dai Doors e da Jim Morrison. Insomma, capolavoro assoluto che abbiamo ascoltato su Radio Freccia, dove fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Muse con Night Shift Superstar. Subito invece Miss Jack Garrett con un po' di R&B. Questa si chiama Worry.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Man.

0: Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.

42 minuti, buon venerdì, buon dodicesimo giorno di giugno, insieme a quelli vostro, eccezionalmente anche di venerdì fino alle 20, rigorosamente in diretta con a vostra disposizione un numero di telefono che è sempre quello lì, però magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo oggi per la prima volta e allora è giusto ripeterlo. 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Per esempio, a me piacerebbe sapere dove mi state scarrozzando in questo venerdì caldo nella maggior parte d'Italia. Cioè, sono lì di fianco a voi in macchina, a casa, insomma, cosa stiamo facendo insieme? Io, per esempio, adesso ascolto Jimi Hendrix.

0: Il pezzo originale appartiene a Bob Dylan, che insomma costruì questa ballata acustica che a un certo punto però divenne una sorta di blues rock psichedelico allucinato e allucinogeno grazie alla mano di Jimi Hendrix, che sicuramente arrivava da un pianeta estremamente lontano dalla Terra e ci ha fatto vedere come quella chitarra poteva suonare. All Along the Watchtower su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Ci sono messaggi? Prego, prego.
1: Ciao Wally, io sono a casa dal lavoro, sono da solo.

0: casa che mia moglie non c'è. Se vuoi domani nel pomeriggio passo a prenderti e andiamo su in Alta Val Brembana a farci un giro.
1: Bellissimo.
0: E stiamo su a dormire e domenica pranzo ti porto in un posto che secondo me ti piacerebbe un sacco. Che ne dici?
1: Ma se, ma, raga, ciao, ma queste cose qua noi poi le dobbiamo organizzare per davvero, ve lo dico, io mangio e bevo molto, per cui insomma preparatevi. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Electric Cowboy e gli Offspring con Let the Good Times Roll. Subito invece un po' di leggiadria, un po' di tenerezza, un po' di BPM bassi ma che fanno anche bene alla salute. Lui è Mr. James Bay e questa si chiama All Back the River.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17. Sono le 18:55 minuti. Chi è? Prego, vai.
2: Wally, ma che bomba sto ascoltando? Sembra una disco punk che ha ingoiato i Backstreet Boys e gli Slipknot.
1: Beh, guarda, devo dire, non vai troppo lontano, caro Matte, perché gli Electric Cowboy sono una bellissima novità, oramai sono in giro da più di 10 anni oramai, e hanno fatto questa collaborazione con gli Offspring, Let the Good Times Roll, ed è la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, dove siamo un po' in quella zona lì, cioè vi ho chiesto ma cosa stiamo facendo insieme, no? Perché poi la magia della radio è anche questa, e Gaia mi ha riportato subito con i piedi per terra scrivendo: abbiamo appena calcolato l'IMU da versare, scaricato l'F24 e inserito il pagamento, poi abbiamo

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Radio Freccia.
2: Rocketari. 19 in punto, buon venerdì, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, eccezionalmente con volli vostri in questa parte di weekend, diciamo due terzi del weekend, a quest'ora la passerete, li passerete con il sottoscritto, se vi va, anche attraverso il 258 del digitale terrestre oppure il 738 di Sky, tutto in HD per seguirci pure in radiovisione. Chi è?
3: Ma che leggiadria, ma che tenerezza, ma che BPM bassi.
2: Esaurito.
3: Io sono ingorgato, ecco. Io sono in coda, io sono nell'ingorgo da 45 minuti, mentre invece vorrei essere a fare aperitivo con mia moglie.
2: Hai ragione.
3: Ma che leggiadria, mettete il metallo per d'incibacco.
2: Fratello mio, io non metto il metallo in questo momento per evitare che tu esploda in macchina. Devo calmarti un pochino, perché mi pare che i livelli di esaurimento siano oltre il necessario. E allora eccoli qui, i Counting Crows.

0: I Counting Crows con Mr. Jones su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a quelli vostro. Vedi, la bellezza della radio è la condivisione, no? Cioè poter essere parte delle vite, di tante vite, stando comodamente fermi. Come in questo caso vi ho chiesto, no, di rendermi partecipe di cosa state facendo, di dove mi state scarrozzando, e c'è ad esempio chi è in partenza con l'uomo della sua vita da Bari per Ferrara per andare ad assistere al concerto degli A Perfect Circle. C'è chi invece, come Giusy, si trova al porto di Sanremo in questo istante, meraviglioso, sta comprando i gamberoni rossi per, insomma, fare una bella cena stasera. E guarda, peccato essere così lontani. Ci sono anche altri messaggi vocali, prego, prego, vai.
1: Ciao Wally.
0: Ciao.
1: Mercoledì non vedo l'ora del concerto degli Iron Maiden.
0: Non sei
1: solo,
0: tutto
1: entusiasta.
0: Non
1: Ciao Giuseppe da Pustarsizio.
0: Ciao Giuse, grazie per questa condivisione. Guarda, penso di poter parlare a nome di tutte le anime che trasmettono qui da Radio Freccia. Tutti noi siamo felici quando ci sono questi eventi, innanzitutto perché andare a vedere gli Iron Maiden è sempre tanta roba, ma perché in quelle occasioni possiamo davvero abbracciarvi da vicino, no? E

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 19:15 minuti, buon venerdì, ancora ben trovati. Questa è casa vostra, questo è il Molo 17. Non abbiamo fuochi d'artificio a disposizione, però abbiamo insomma la voglia di stare insieme, che credo sia già abbastanza, no? Durante questo periodo un po' particolare che ormai dura da almeno un decennio nella storia del mondo, noi qui cerchiamo di riportare tutto un po' alla serenità, tutto un po' alla semplicità e allo stare insieme, che poi è vista come una piccola cosa, ma in realtà è una cosa gigantesca, soprattutto da non dare mai per scontata. Così come da non dare per scontata la bellezza di alcune canzoni che hanno lasciato una striscia proprio nella storia, come ad esempio questa.

Diciamo che le canzoni diventano inevitabilmente, no, qualcosa di collegato a ciò che si vive nella propria esistenza, perché no, magari anche in gioventù o addirittura in infanzia. Pare che da bambino, spesso e volentieri, Brian Wilson, mente geniale alla base del progetto Beach Boys, sentisse raccontare dalla mamma questa storia secondo cui gli animali, i cani in particolare, fossero in grado di captare le vibrazioni, no? Cioè captare soprattutto le vibrazioni, quelle buone, e che quando invece in qualche modo carpivano delle vibrazioni negative cominciavano ad abbaiare. Questa cosa rimane in testa di Brian Wilson, che a un certo punto, grazie alla aiuto di Mike Love, costruisce una canzone su questo concetto qui, capito? Però tradotto in umano, cioè il concetto è che anche gli umani possono reagire tanto quanto reagiscono i cani alle vibrazioni. Da lì nasce una delle canzoni, non dal mio punto di vista, ma lo racconta proprio il tempo che è passato, più importanti della storia. Una costruzione clamorosa già a livello musicale, poi a livello vocale, con questo muro che davvero ti porta in una dimensione differente. Pezzo straordinario, Good Vibrations, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nel Malo 17, dove in arrivo ci sono i Fontaines DC, e questa si chiama Starbuster.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Boop, boop.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: 19 e 31 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono di Freccia, il suono del Molo 17 in questo venerdì 12° giorno di giugno che ci vede ancora una volta insieme, eccezionalmente in realtà, perché questo è lo spazio della meravigliosa Cat, invaso per una volta, in realtà anche domani sarà così, da Wally Vostro fino alle 20, con il piacere però di viaggiare insieme a voi attraverso delle pagine memorabili della storia della musica, alcune delle quali, tante, sono state scritte da un signore che è conosciuto come Boss, ma che all'anagrafe si chiama Bruce Springsteen. E in questo caso io vi pregherei di perdervi letteralmente per 4 minuti e 13 secondi.

L'attenzione a tutto ciò che è giustizia sociale, a tutto ciò che è la disperazione della classe operaia americana e soprattutto al racconto di tutto ciò che sta dietro all'apparenza dell'American Dream, sono da sempre le pietre su cui Bruce Springsteen poggia la sua poetica e la sua musica. E nell'arco degli anni ci ha regalato dei ritratti, delle foto di queste situazioni. Una di queste si chiama The Ghost of Tom Joad ed ha a che fare direttamente con un romanzo di John Steinbeck che si chiama Furore, che racconta le sorti della famiglia Joad, che diventa il simbolo poi di tutto quello che è accaduto alla classe operaia americana nel periodo della Grande Depressione, quindi più o meno verso la fine degli anni 20. Tom Joad diventa dunque il simbolo all'interno della canzone di Springsteen di un equilibrio che in realtà nell'arco degli anni non è cambiato affatto, perché c'è sempre chi rimane indietro in una società che non guarda in faccia a nessuno, no? In una società che purtroppo pensa più a vendersi che a fare del bene. E Springsteen da questo punto di vista è senza dubbio il cantore assoluto degli ultimi. Questa è Radio Freccia, fra pochissimo i Kasabian con Great Pretender dalla Top 20. Subito invece è il turno di un amico di Springsteen che si chiama Sting.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:43 minuti, buon venerdì, buon dodicesimo giorno di giugno, eccezionalmente con Wally Vostro ancora per un quarto d'ora, dopodiché vi lascerò un'ora solo di musica qui su Radio Freccia prima dell'arrivo poi di Titania, che vi porterà con sé fino al nuovo giorno, fino alla mezzanotte. Nel frattempo abbiamo appena ascoltato i Kasabian con The Great Pretender direttamente dalla nostra Top 20, cioè la lista delle 20 novità che tutte le volte siamo lì a farvi ascoltare per insomma tenere sott'occhio quello che succede, no? Perché ci sono delle novità ed è giusto che noi le passiamo. In questo caso non si tratta di una novità, ma di una realtà consolidata da Fatboy Slim. Questa è Praise You.

Fatboy Slim è sicuramente un personaggio strambo, no? È uno che ha iniziato la sua carriera in un modo e poi ha visto un'evoluzione che lo ha reso in qualche modo pioniere, no? Nel big beat, quindi in questo genere musicale che fonde psichedelia, dancehall, jazz, soul, funk, punte di rock, insomma questo contenitore gigantesco che negli anni 90 poi ha spopolato e ha portato al successo grandi gruppi come i Chemical Brothers, i Prodigy, e potremmo andare avanti a citarne tanti altri. Come dicevo, Fatboy Slim, all'anagrafe Quentin Leo Cook, altri pseudonimi, cioè conosciuto anche come Norman Cook per esempio, divenne famoso in realtà all'inizio con gli House Martins, che fecero questa cover di una canzone degli Isley Brothers che è Caravan of Love, tutta a cappella, un pezzo veramente importante. Da lì in avanti però scelse un'altra via, è stato in grado di reinventarsi e di portare al successo dei capolavori tipo Praise You, che abbiamo appena ascoltato, capolavoro inteso contestualizzando nel genere musicale di riferimento. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Violet Girl con Banging the Cake. Subito invece i signori ACDC qui su Radio Freccia con Witches Pass.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di venerdì 12 di giugno, sono le 19.55 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui. Avrete adesso un'ora di libertà assoluta, solo musicale, dopodiché a partire dalle 21 troverete Titania che si prenderà cura di voi. Ne approfitto per dirvi che abbiamo appena ascoltato Violet Grolin, Bug in the Cake, canzone che fa parte della nostra Top 20 e che, se vi va, potete scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart e soprattutto è gratis per rimanere in contatto con noi, con le nostre dirette e con tutti i nostri contenuti. Detto tutto, molto bene. Ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemeteo and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People. 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com. Sofì.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, 12 giugno 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un salutone a tutti quanti voi, questa sera stiamo insieme, ma da domani in realtà no, perché siamo al Ferrara Summer Festival.

0: tree. The Joker, Steve Miller Band, qui su Radio Freccia. Un salutone a voi sfrecciati all'ascolto, ciao!
1: Ciao Titania, ben ritrovata! Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Spero tutto ok per Kat, perché non c'era. Ciao ciao!
0: Ma Kat è a recitare, non ti preoccupare mia cara Faustina. Un salutone lo facciamo anche a Jack e Bianca, che mandano un saluto anche all'amico Francesco, un metalhead pesarese venuto a mancare oggi. L'ho visto anch'io sulla pagina del Luppolo in Rock, e quando viene a mancare un membro di questa grande famiglia effettivamente è sempre triste, soprattutto quando sono persone così attive, no? E che quindi si sono fatte conoscere all'interno del nostro piccolo mondo. Un saluto anche a Cioca, Alessio, a tutti i loro clienti, amici da Manfredonia. C'è anche Edith che dice il sole sulla luna. Speriamo di portarvelo sempre tanto di questo sole. Arrivano Florence and the Machine. Questo è Spectrum.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:13, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Bianca che manda un
3: cazzo, c'è ancora Faustina dopo due anni che sono tornato a consegnare le pizze. Ovviamente sintonia on Radio Freccia, c'è ancora Faustina, sono contento. Ciao Faustina.
1: La Faustina è sempre qua con noi, non si perde una puntata, eh. Ciao Salvo.
4: Ma buonasera Titania, allora buon venerdì sera, mi dispiace che domani tu vada al Ferrara Summer Festival.
1: A me no.
4: Invece io domani vado al Ferraglia Summer Festival con il camion più scassato che ha la ditta a fare un servizio. Ma non importa, l'importante è che siamo felici. C'è Silvia che ti vuole salutare.
5: Ciao Titania.
1: Ciao a tutti. Allora tra poco parliamo anche di questo Ferrara Summer Festival.

Good Riddance, Green Day, qui su Radio Freccia. E allora, per quanto riguarda questo Ferrara Summer Festival, iniziamo domani il 13 di giugno e andiamo avanti anche per tutto quanto questo weekend, anche per una delle date più attese di tutta quest'estate, un vero e proprio festival. Allora, intanto domani iniziamo con A Perfect Circle, che per chi non li conoscesse sono sostanzialmente l'altro progetto di Keenan, il cantante dei Tool. Quindi, se vi piacciono i Tool, non potete che conoscere anche questa band che riprende tantissimo le sonorità progressive che effettivamente lui si porta dietro ovunque vada. Mentre invece la domenica è una giornata che strizza decisamente più l'occhio al trash, al heavy. E come headliner ci sarà una band che ha sempre combattuto contro la band che invece sta arrivando qui sulle nostre frequenze, ovvero Metallica. Sapete di chi sto parlando?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 21 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora vi dicevo, domani Ferrara Summer Festival, iniziamo con i concerti, chiaramente, dove Radio Freccia sarà radio partner dell'evento. Per quanto riguarda gli A Perfect Circle, che suoneranno domani, sabato 13 giugno, in piazza Ariostea a Ferrara, ci sarà in apertura E.A. Williams, Jenny Beth e poi alle 21.15 gli A Perfect Circle. Io spero sempre che poi ci sia anche il DJ set, teoricamente dovrebbe esserci essendo sabato sera, anche perché l'anno scorso è stato veramente molto figo quando alla fine del concerto dei Judas erano tutti a scappucciare sotto la console del DJ.

Hey Joe, Jimi Hendrix, qui su Radio Freccia. E allora, per quanto riguarda invece la giornata di domenica, c'è anche chi ci scrive e dice Team Megadeth, sempre Andrea e Azzurra. Ebbene sì, parliamo proprio dei Megadeth, che domenica saranno gli headliner di questo festival incredibile che vedrà non solo le leggende del thrash metal mondiale, la band di Dave Mustaine, in questo evento che sicuramente è epico, l'unica data italiana del loro tour d'addio del 2026. È l'ultima volta, l'ultima possibilità che abbiamo, che avete, per vedere i Megadeth, non solo in Italia ma in generale, anche perché oramai hanno anche una certa

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Sono le 21:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora la giornata di domenica, per quanto riguarda il Ferrara Summer Festival, vede l'ultimo concerto del tour di addio dei Megadeth, unica data italiana. Ma attenzione, non ci saranno solamente i Megadeth, perché questo concerto parte con una band che in realtà i più appassionati del genere trash sicuramente avranno già sentito. È una band tutta italiana che ormai è in giro da un bel po' di anni, facciamo anche 15 anni tutti quanti. I Game Over sono italiani, sono giovani, sono un bel made in Italy e vengono direttamente da Ferrara. Una bella ispirazione old school, la loro spirito autentico per quelli che sono i paladini locali anche del metal e che sicuramente hanno ascoltato lì in piazza, proprio in piazza Ariostea a Ferrara, tutte le band per cui quest'anno apriranno. Ci sono anche i Gaerea come band di supporto, una band extreme metal portoghese che oramai è in ascesa mondiale. Queste belle atmosfere oscure, intensità viscerale per una performance che sicuramente sarà di impatto e noi saremo lì sotto. E poi subito dopo loro arriva la ciccia, quella bella pesante, quella di cui parliamo tra poco. C'è Jeff Buckley adesso. Let's get by.

Last Goodbye, un po' di pianto interiore questa Jeff Buckley, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, dove potrete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, che nei prossimi giorni saranno tante, spoiler, e le ultime notizie dal mondo del rock. Ma arriviamo alla ciccia, quindi, di questo Ferrara Summer Festival, perché subito dopo i Game Over e i Gairea ci saranno i fratelli Cavalera. E quindi sto parlando niente po' di meno che il volto dei Sepultura, perché ci sono i fratellini Max e Igor Cavalera che celebrano il capolavoro dei Sepultura del 1993, l'anno in cui io sono nata. Un po' di groove, tribalismo e potenza, quella devastante, quella che se li avete visti anche solo una volta nella vita, che sia con i Sepultura oppure loro come band, beh, sapete benissimo di cosa sto parlando.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 21:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera che precede il Ferrara Summer Festival, l'inizio delle danze per quanto riguarda i festival che vedono Radio Freccia come radio partner. E allora, intanto questa settimana è una settimana pazzesca, posso dirvi assolutamente questa cosa. Vi stavo parlando di domenica, la domenica che vede i Megadeth come headliner e abbiamo detto abbiamo i Game Over, band tutta italiana, abbiamo i Gaerea metal portoghese e poi ci sono i fratelli Cavalera che portano il capolavoro dei Sepultura del 1993. Ma attenzione, come se non bastasse, non è che sono finite qua le band. Eh beh, certo, i fratelli Cavalera, i Sepultura, no, che salgono sul palco e dopo di loro chi c'è? I Black Label Society. E già per me potrebbe finire qua, e invece no. Allora, guidati ovviamente dal mitico Zakk Wylde, lo storico chitarrista di Ozzy Osbourne e adesso anche il chitarrista dei Pantera, un bel sound potente, inconfondibile. Qualcosa mi dice che se me lo trovo davanti in questo weekend va a finire che faccio la stessa fine di Emily degli Evanescence in quel meme incredibile che la ritrae mentre guarda Zakk Wylde come se fosse un ghiacciolo ad agosto. Ma a parte questo, subito dopo i Black Label Society ci saranno anche gli Anthrax, membri del Big Four del thrash metal americano. Gli Anthrax, signori, pionieri del crossover tra il metal e l'hip hop, energia pura, riff leggendari, cosa ve lo dico a fare, stiamo parlando degli Anthrax. Adesso io so che in Italia probabilmente non hanno mai preso piede come nel resto del mondo, ma gli Anthrax sono una cazzo di istituzione, quindi studiateli. E poi ci sono i Megadeth, leggende del thrash metal mondiale, con Dave Mustaine alla voce, colui che ancora porta dietro di sé il rancore e lo mette nella musica sempre e comunque, e grazie a questo ci ha costruito una carriera che oggi noi amiamo e adoriamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026, che precede il Ferrara Summer Festival che inizia domani. C'è Stefano che dice: mi hai convinto, compro tutto. Dai Ste, che ti aspettiamo sotto palco. No, più che altro davvero è l'ultima opportunità che abbiamo di vedere i Megadeth, perché questo è il loro tour d'addio. E quindi questa cosa non si ripeterà. Io intanto vi invito anche a collegarvi alla nostra radiovisione 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, mentre invece i prossimi giorni non ci vediamo in diretta, ma ci vediamo sotto palco per chi ci sarà.

0: All right. Supergrass, qui su Radio Freccia, ciao. Ehi, sì, pronto? Parte?
1: Spiegate, Sepoltura. Ma io l'ho visti nel 99 o nel 2000, c'era ancora loro, avevano un cantante nuovo, il gigante, Madonna che possenza che
0: bello,
1: era.
0: Bello, bello.
1: Comunque adesso poi vado a vedermi i Cavalera, perché sono qua al festival dove andrò. Purtroppo non sono con voi, mi dispiace, però mi mancate.
0: Salvo, anche tu ci manchi. Dai, vieni a vedere quantomeno i Maiden qui in Italia. L'ultima volta ci siamo visti proprio al concerto dei Maiden sotto palco, no? Era l'anno scorso in quel di Padova, allo stadio di Padova. E adesso è allo stadio San Siro, ma noi stavamo parlando del Ferrara Summer Festival. Però giriamo pagina, andiamo a parlare anche degli Iron Maiden, perché ci sono anche questi questa settimana, eh?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026. E c'è qualcuno che prima parlava anche, no, del concerto degli Iron Maiden, perché anche questo è prossimo. Ma adesso vi dirò una cosa: prima del concerto degli Iron Maiden, che sarà il 17, quindi mercoledì, la sera prima c'è un warm-up party. Ve la ricordate la formazione originale degli Iron Maiden? La prima, la primissima. Allora, fate un attimo di mente locale, perché adesso parliamo di quella formazione e di un membro in particolare.

0: Pure morning, placebo,
1: Miss Radio Freccia.
0: Allora, stavamo parlando degli Iron Maiden, ma torniamo un attimo, facciamo un saltino indietro, no? Andiamo nel 1975 a Leyton, dove Steve Harris decide di fondare la band. Una band che non c'entra un Kaiser con quella che vediamo ad oggi, ma che effettivamente è quella che inizialmente ha portato gli Iron Maiden alla fama. Quella dove c'era Dave Murray, quella dove c'era Adrian Smith, che sono nomi che conosciamo, ma quella soprattutto dove c'era Paul DiAnno. Alla chitarra c'era anche un certo Dennis Stratton, che poi chi conosce il primo album degli Iron Maiden sicuramente ricorderà come grande chitarrista e anche per i cori

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 20 anni di musica. 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026. E allora un salutino lo facciamo anche a chi, gli Iron Maiden, non è la prima volta che li vede. Ciao!
6: Ah, non vedo l'ora di andare a vedere gli Iron Maiden con mio fratello a San Siro in memoria del nostro primo concerto da soli insieme nel 2010, sempre Iron Maiden a Villa Manin a Codroipo Udine, quindi è un throwback di quelli importanti e sono molto contento e sono contento ci sarete anche voi. Ciao!
5: Assolutamente, non solo ci saremo anche noi, ma saremo anche in diretta allo Stadio San Siro, quindi venite a trovarci perché abbiamo il nostro stand. Io sono in diretta alle 17:00.

0: Strange World Key qui su Radio Freccia, e tra l'altro questo pezzo ha lo stesso titolo di una canzone che è all'interno del primo disco degli Iron Maiden, dove c'è Dennis Stratton. Ma a lui ci torniamo tra pochissimo. Prima volevo farvi sentire Diego. Ciao Diego.
1: Tania. Hey. Ciao. Sento dal tuo tono di voce che sei in trepida attesa da questo festival.
0: Mamma mia, non immagini quanto.
1: Io ti dico la verità, quel metal, quel trash a me non piace.
0: Ci sta.
1: Però complimenti, i nomi. Madonna, un festival della Madonna.
0: Sì.
1: Wow.
0: Beh, il Ferrara Summer Festival quest'anno ci regala veramente delle belle emozioni, e soprattutto secondo me questa domenica con i Megadeth, gli Anthrax, i Black Label Society, Cavalera, insomma tutti loro. Wow.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:38 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e alla domanda: vi ricordate un certo chitarrista, faceva anche i cori nel primissimo album degli Iron Maiden, un certo Dennis Stratton?
2: Sì, me la ricordo, gli Iron Maiden con Stratton. Nel 1981 fecero un concerto a Roma, al Palasport.
1: Sì.
2: Io all'epoca lavoravo come barman in una discoteca rock di Trastevere, si chiamava Deja Vu.
1: Ok.
2: E mezzanotte e mezza passata, quasi l'una, arrivò uno e disse: vorrei portare qui dentro alcuni miei amici. E quindi dico: sì, certo, pagate. Beh, magari se non ci fate pagare, sono gli Iron Maiden, non ho sentito parlare di voi a New York e vorrebbero conoscere il vostro locale. Sono entrati gratis e gli abbiamo anche offerto da bere. Io ho fatto a Stratton uno splendido Negroni di cui mi ha ringraziato. Certo che me li ricordo. Marco da Roma.
1: E sti raccomandati. Allora, io Stratton lo vedo martedì. Ti giuro che glielo dico e vediamo se si ricorda.

Rebel Rebel, David Bowie, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma perché vi sto parlando così tanto di Dennis Stratton, il primo chitarrista degli Iron Maiden, colui che fece anche i cori nel primo disco dei Maiden? Beh, perché ci sarà un warm-up party per il concerto degli Iron Maiden che si terrà il 17 di giugno allo Stadio San Siro, mentre il 16, martedì 16, al Q Hub di Milano ci sarà Dennis Stratton con i Children of the Damned. Quindi costa 15 euro, poco più. I veri fan saranno anche lì per aspettare il concerto dei Maiden del giorno dopo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026. Il giorno prima dell'inizio del Ferrara Summer Festival e il giorno prima dell'inizio di una settimana pazzesca per quanto riguarda i concerti targati anche Radio Freccia. E allora un piccolo recapino: domani a Perfect Circle, domenica abbiamo i Megadeth con Anthrax, Black Label Society, abbiamo i fratelli Cavalera, eccetera eccetera, poi Dennis Stratton che fa un bel warm up party insieme ai Children of the Damned il giorno prima del concerto degli Iron Maiden, quindi il 16 di giugno al Q Hub di Milano, costo circa 15 euro per prepararci tutti insieme al concerto degli Iron Maiden, che invece si terrà il giorno dopo, il 17 di giugno, allo Stadio San Siro di Milano. Ci tengo a precisare che è la prima volta nella storia che una band metal suona su quel palco. Detto ciò, per quanto riguarda Dennis Stratton e quello che diceva,
2: probabilmente lui si ricorda, il problema è che tu non ti ricorderai di fargli sta domanda. Bacioni.
1: Allora, Titania ha una memoria di merda, cioè voi pensate che Titania abbia una memoria di merda? Avete ragione, avete assolutamente ragione, sono capace di andare davanti al frigorifero, aprirlo e scordarmi totalmente il perché l'ho aperto. Non so se sia una certa forma di ADHD, che credo di poter avere, non ho mai voluto fare gli esami, ma ho un sacco di amici ADHD diagnosticati che continuano a dirmelo, quindi forse un fondo di verità c'è, anche perché ho preparato anche tutto da qui fino a giovedì, cioè io oggi ho organizzato tutta quanta la mia settimana e vabbè, insomma, sono un pochino maniaca del controllo al di là di queste cose, però no, potrei ricordarmi di chiedere a Stratton se quella volta si ricorda di aver bevuto quel Negroni in quel di Roma. Insomma, ci proviamo, dai, anche perché non posso bere a causa dei punti che continuo ad avere in bocca, il che significa che la mia memoria potrebbe anche non giocare contro di me. Perché di solito quando bevo il secondo gin tonic comincio a scordarmi le cose e anche il buon senso, ma questo è un altro discorso. Sentite, prendiamo un attimo una scalinata, perché adesso c'è bisogno di prendere un po' di respiro e anche se questa settimana è già un paradiso di suo, noi le scale le prendiamo per andare nel paradiso dei Led Zeppelin. Questa è Stairway to Heaven.

0: your way to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Io sono Titania, siete sull'Ultima Luna e stiamo insieme ancora per un'oretta. 366-6734466, il nostro numero di telefono, per poter interagire con la nostra diretta, come ha fatto qualcuno scrivendo: Stratton ascoltato per due volte al Druso a Bergamo, Up the Irons. E allora, intanto che aspettiamo anche gli Iron Maiden in questo 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano, beh, noi passiamo insieme il nostro venerdì sera. Loro sono i The Curse, Just What I Needed.

Just what I needed, the Cars, qui su Radio Freccia. E allora gli Iron Maiden saranno in concerto allo stadio San Siro di Milano il 17 giugno per l'unica data italiana del Run for Your Lives World Tour del 2026. E questo concerto è un concerto che celebra i 50 anni di carriera degli Iron Maiden e propone chiaramente una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall'omonimo, da Iron Maiden, di cui abbiamo parlato fino a poco fa, dove c'è anche Dennis Stratton, uscito nel 1980, fino a Fear of the Dark del 1992. I biglietti sono ancora in vendita, quindi per chi ancora non è riuscito ad accaparrarseli, mi raccomando, fate in fretta, perché effettivamente la data si avvicina. Ci sono i Keane, Somewhere Only We Know.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un saluto anche a Livio da San Giovanni di Duino che mi dice: Titania, grande, spero di incontrarti da qualche parte per una sfida a biliardino o a bowling. Buona serata. Allora, stasera sono venute fuori due cose, una è giusta, l'altra è sbagliata. Ovvero, quella giusta era che effettivamente ho una memoria di merda. Quella sbagliata è credere che io sappia giocare a biliardino o a bowling, al di là del fatto che non ci vedo. Cioè, ma proprio non ci vedo. Tipo i birilli, no, là in fondo, ok? Cioè, se io tiro probabilmente becco quelli dietro. Non lo so, così, ma non sono brava, biliardino invece proprio non mi è mai piaciuto, cioè non ci trovo niente di divertente. Bowling sì, però sono una schiappa, cioè quindi se vuoi giochiamo al bowling e ti farò sentire un fenomeno, perché chiaramente vincerai, a meno che io non abbia la fortuna del principiante. Ogni tanto mi capita sta cosa, di rado comunque.

Tiger, Creed, qui su Radio Freccia. E allora, questa estate piena di concerti che parte per noi in realtà da domani. È qualcosa che ancora una volta ci ricorda quanto la musica comunque sia un modo per tenerci uniti. Domenica, per il concerto dei Megadeth e questo festival che vedrà anche Anthrax, Black Label Society, insomma, quelli, tutti i nomi che vi dicevo prima, partirà della gente da tutta Italia e anche dall'estero. E questo ancora una volta ci dimostra che la musica è in grado di spostare le masse e di farci incontrare, di farci essere amici anche quando magari la vita non ce lo permetterebbe.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 23:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Innanzitutto vi ricordo che se volete interagire con la nostra diretta con i messaggi vocali dovete stare all'interno dei 30 secondi, perché ogni tanto mi arrivano dei podcast che sono veramente impossibili da ascoltare oltre che da mandare in onda. Al di là di questo, prima del concerto degli Iron Maiden del 17 di giugno ci sarà un'altra band, una band che effettivamente ha fatto anche un po' di storia. Ovviamente stiamo parlando degli anni 2000 e sto parlando dei Trivium. Ma a proposito di anni 2000, di quello che potremmo considerare il movimento alternative, no? Eccoci qua con i POD, questa è Youth of the Nation.

Sergio ci scrive: sta canzone era nelle radio, te entrava in testa quando te sei magnato la banana di Leone di Lernia. Devo ancora riflettere se sia un complimento il mio, però ce l'avevo sempre in testa anche io. Youth of the Nation, i POD, grazie Sergio, grazie. Ma noi stavamo parlando di Trivium, che apriranno il concerto degli Iron Maiden, una di quelle band che fu da subito destinata ad essere una grande band, perché per avere successo nel mondo della musica bisogna darsi da fare, metterci anche tutta l'energia possibile, e loro dalla Florida sicuramente si sono guadagnati lo status di band di successo che i media gli hanno riconosciuto a livello internazionale. Dopo aver trascorso gli ultimi anni immersi nel sangue, eccoli tornati.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia. Walk Time.
2: 23:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno. E lo ha detto anche la nostra pubblicità, il 17 siete pronti a scatenarvi insieme a noi. Tra l'altro, vi dicevo che noi saremo in diretta dallo stadio San Siro già dalle ore 14, quindi se volete venire a trovarci, non siamo propriamente all'interno dello stadio ma appena fuori, abbiamo il nostro stand dove saremo in diretta. Quindi potete anche venire e magari vi buttiamo dentro la diretta a dire due stronzate, così ci divertiamo un po' prima del concerto.

Surfing Safari anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E insomma, vi dicevo che prima del concerto degli Iron Maiden in apertura avremo i Trivium, che come vi dicevo hanno trascorso gli ultimi anni

anni, insomma, non proprio benissimo, nel sudore, nelle lacrime fino al collo. E adesso questo grande quartetto, il cui album del 2005 e anche il debutto su Roadrunner, peraltro, Ascendancy, ha permesso loro di far colpo su orde di fan in tutto il mondo, e che sicuramente hanno preso anche una bella parte del progressive e dell'alternative. Insomma, sono una bella band, e vederli prima dei Maiden secondo me sarà educativo. Tra l'altro loro scelgono sempre delle band che comunque si allontanano un po' dal loro sound.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 12 giugno 2026. Electric Callboy con gli Offspring, Let the Good Times Roll. Mamma mia gli Electric Callboy. Mamma mia gli Electric Callboy, che bello, che bello. Io veramente grazie Radio Freccia per averli messi in top 20, che ritrovate comunque sul nostro sito radiofreccia.it nella sezione top 20, dove ci sono le 20 canzoni che passiamo più frequentemente nell'arco del mese. Detto ciò, torniamo ai Trivium. C'è Sergio che dice: di loro possiedo Shogun, sicuramente sono bravi, anche se poi non li ho più seguiti. Loro hanno sempre dichiarato il loro amore per i Maiden e, se non erro, hanno coverizzato più di una volta. Molto molto vero, bravo Sergio, mi sei proprio sul pezzo. Sì, li hanno coverizzati più di una volta, effettivamente sono tra quelle band che hanno sempre dichiarato apertamente il loro amore per gli Iron Maiden, ma anche perché molte band tra quelle contemporanee, se possiamo definire i Trivium contemporanei, perché comunque sono nati nel 1999, ma il sound possiamo dire che è contemporaneo, diciamo che strizzano sempre un po' l'occhio al passato, no? Cioè ci vuole comunque una base solida di conoscenza musicale. Se non si ha quella, chiaramente è difficile portare avanti la propria musica, soprattutto in questo genere musicale che ancora è tanto ancorato alle vecchie glorie. Detto ciò, i Trivium comunque sono una grande band anche di per sé, di loro, no? Sono questo gruppo statunitense, sono della Florida e, come vi dicevo, sono nati nel 99 e hanno un bel mix di generi, anche potremmo dire.
2: Tania, sono 40 anni che aspetto gli Iron a Milano, a San Siro.
1: Ecco.
2: Avevo 17 anni quando li ho scoperti. Alla mia età sono ancora metal super rock. Yeah! Ci vediamo il 17 verso le 8, perché prima lavoro, porca di quella Ciao ragazzi, Max Milano.
1: Ci vediamo allo Stadio San Siro il 17 di giugno, il 16 ci vediamo per Dennis Stratton al Q.

Club di Milano e domani e domenica, domani per gli A Perfect Circle e domenica per il festival con i Megadeth headliner al Ferrara Summer Festival. Noi ci sentiamo la settimana prossima e domani solamente in differita perché io sarò a Ferrara. Mua. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sfrecciati! Il grande giorno sta per arrivare! Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia. Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.